0: Star.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Hour ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Verona.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

come idea d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Oggi è giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati da Roberto all'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo subito dall'Ariete. Sarete molto attenti alla postura, camminerete con la schiena dritta e lo sguardo fiero, notando come questo semplice cambiamento fisico influenzi il modo in cui le persone vi approcciano e vi rispettano. Toro, un sapore dimenticato dell'infanzia riemergerà durante un pasto veloce. Questo lampo di memoria vi spingerà a ricercare la ricetta originale, trasformando la serata in una ricerca delle radici gastronomiche. Gemelli, oggi la vostra agilità mentale si applicherà ai percorsi, troverete una scorciatoia o un modo per evitare il traffico che vi farà guadagnare 10 minuti preziosissimi. Cancro, in amore sarete attratti dall'idea di nido, non inteso come chiusura ma come spazio protetto dove scambiarsi confidenze che fuori non avrebbero senso. Leone, qualcuno cercherà di lusingarvi con parole vuote, vi accorgerete subito del trucco e risponderete con una cortesia talmente distaccata da far capire che non siete prede facili per i manipolatori. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un manuale d'uso per un oggetto di casa o un promemoria per un familiare. La vostra chiarezza espositiva eviterà un pasticcio domestico che era nell'aria. Bilancia, oggi sceglierete il silenzio invece della meditazione. Vi accorgerete che a volte le persone devono risolvere i loro conflitti da sole e la vostra assenza sarà la lezione più equilibrata che possiate dare. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un dettaglio del vostro look quasi impercettibile, un profumo diverso, un modo di muovere le mani o un tono di voce più basso. Sagittario, vi troverete a leggere le etichette di ciò che comprate con una curiosità da scienziato. Capire che cosa c'è dentro le cose vi farà sentire consumatori più consapevoli e meno influenzabili dal marketing. Capricorno, deciderete di fare una manutenzione preventiva a un attrezzo o a un software. Questo agire d'anticipo vi eviterà un blocco dei prossimi giorni, confermando che la vostra lungimiranza è imbattibile. Acquario, un sogno della notte scorsa vi lascerà un'immagine potente. Cercherete di tradurla in qualcosa di reale, un disegno, una frase o una ricerca online. La vostra mente oggi è un ponte tra mondi. Pesci, in amore sarete molto pazienti con un capriccio del partner. Invece di reagire, osserverete la scena come se foste al cinema, capendo che si tratta solo di stanchezza e non di mancanza d'affetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
7: Mamma,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
3: In collaborazione con...
4: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no?

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guardia.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Tragedia nella bassa veronese. Un uomo di 58 anni è morto schiacciato dal crollo improvviso di una tettoia nel giardino della propria abitazione. Successo ieri a Correzzo di Gazzo Veronese. La vittima è Sergio Pavani. Inutili soccorsi. Sulle cause del cedimento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: E giovedì 24 settembre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Due carabinieri sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti al termine di un inseguimento tra il veronese e il vicentino. Tutto era iniziato con un'auto che non si sarebbe fermata all'ALT, raggiunta tra Asigliano Veneto e Orgiano. Due occupanti sono fuggiti nei campi, il terzo avrebbe tentato di strangolare uno dei militari e ferito una collega, è stato poi rintracciato e arrestato, proseguendo le ricerche degli altri due. Più della metà dei dipendenti dell'azienda ospedale di Verona che hanno partecipato ad un sondaggio della UIL dice di avere pensato seriamente nell'ultimo anno di cambiare posto di lavoro. Sono 607 le risposte raccolte dal sindacato. Tra i problemi più citati: retribuzioni, carichi di lavoro, carenza di personale e difficoltà negli spostamenti. La UIL precisa che l'indagine è volontaria e non costituisce un campione statistico dei 5.100 dipendenti della AUI. Quasi un etto di hashish, un bilancino nascosti nelle aiuole di Pradavalle, altre dosi alle ragazze di San Zeno. Il bilancio dei controlli antidroga della polizia locale nel centro di Verona: arrestato un ventenne trovato con 24 dosi pronte per la vendita. In 48 ore identificate 124 persone e controllati 271 veicoli, 11 le sanzioni per bivacco e ubriachezza molesta. Avrebbe truffato anziani fingendosi carabiniere in almeno 11 episodi, tre dei quali nel veronese. Un 51enne residente nel napoletano è stato arrestato su disposizione della procura di Verona. L'indagine era partita a marzo dalla denuncia di un'anziana del Villa Francese, convinta a consegnare denaro e gioielli, con la falsa storia di un familiare coinvolto in un incidente o in un arresto. Rifiuti, si apre un nuovo fronte sulla gestione. A Verona, l'ottava circoscrizione ha approvato con 8 voti a favore e 6 contrari una mozione di sfiducia nei confronti del presidente di Amia Bekis, contestando problemi nella raccolta e nel decoro dei quartieri. L'assessore Tommaso Ferrari difende invece il nuovo sistema. I problemi, sostiene, fanno parte della fase di transizione e vanno corretti senza interrompere il percorso avviato. 2.000 kg di pesce e altri prodotti alimentari sequestrati o destinati allo smaltimento perché scaduti, non tracciati o conservati in condizioni non idonee è il risultato di un'operazione della Guardia Costiera in Trentino che ha interessato anche un grossista, fornitore di alberghi e ristoranti del Lago di Garda. Dal Lago di Garda alle Dolomiti, 6 le sanzioni per circa 75.000 euro complessivi e una denuncia. Cambia la viabilità in via Forte Tomba per chi arriva da Cadi David. Con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita di Borgo Roma viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Cadi David non possono più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico nella zona. Ancora lavori e chiusure notturne sulla A4 nella notte tra oggi e domani. Sono previsti interventi tra Sirmione e Somma Campagna, sia verso Venezia sia verso Milano. Lavori anche tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Le modifiche alla viabilità rientrano nel programma dei cantieri della Brescia-Padova. Terza giornata oggi a Verona Fiere per Marmomac, arrivata alla 60ª edizione. Fino a domani oltre 1300 aziende di 54 paesi riuniscono a Verona la filiera mondiale della pietra naturale, con operatori attesi da oltre 140 nazioni. Oggi tra gli appuntamenti formazione, design, sostenibilità e premio donna del marmo. E torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Verona. La seduta è convocata alle 17.30 nella sala Gozzi di Palazzo Barbieri, in sessione ordinaria e pubblica. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale del Consiglio Comunale. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Viabilità.
2: Al momento il traffico è scorrevole per quel che riguarda le autostrade. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo i soliti incolonnamenti nell'ultimo tratto della 434 Transpolesana in immissione con Verona, code a tratti su via Legnago, sempre in direzione di Verona, e poi in via San Giacomo qualche rallentamento anche all'intersezione con via Bengasi. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Meteo.
2: Le previsioni per oggi, giovedì 24 settembre, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione in ulteriore rafforzamento a determinare rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima di 13, non ci sono allerte meteo.
7: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno amiche e amici di Radio Verona. Sono le 7:13 minuti e 6 secondi di giovedì 24 settembre. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e fino alle 9 saremo insieme con notizie, approfondimenti, ospiti e tutto quello che serve per capire che giornata sarà. Come sempre ci siete anche voi, soprattutto voi. WhatsApp 335 61 610, messaggi scritti e vocali. Mi scuso se ieri non sono riuscito a passare alcuni messaggi vocali, ad esempio quello di Daniele, e vedremo di recuperare oggi comunque la partita. Partiamo invece da Washington, perché oggi gli Stati Uniti e Cina provano a capire se la competizione tra le due superpotenze può essere in qualche modo governata. Xi Jinping è negli Stati Uniti per la visita di Stato, ad accoglierlo direttamente all'aeroporto, gesto tutt'altro che abituale, Donald Trump. Xi dice: dobbiamo essere partner e non rivali. Trump parla di un ottimo incontro. Oggi il vertice alla Casa Bianca, sul tavolo commercio, intelligenza artificiale, Iran e Taiwan. Questa sera la cena di Stato con i grandi nomi della tecnologia e della finanza. Intanto all'ONU continua a pesare la guerra. Zelensky accusa Putin, chiede alla comunità internazionale di fermarlo, mentre nella notte nuovi missili russi hanno colpito Kiev, provocando almeno due morti. E al Palazzo di Vetro va in scena anche lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato le immagini delle bambine uccise nei bombardamenti americani in una scuola e dice: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo. Per protesta un rappresentante americano si è alzato e se n'è andato. In Italia si cerca di capire qualcosa di più della prossima manovra. Il ministro dell'economia Giorgetti indica come priorità la riduzione delle tasse per il ceto medio, in particolare nella fascia di reddito tra i 50 e i 60 mila euro, e il governo accelera anche sulla scuola. Il ministro Valditara annuncia un decreto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, precisando però un punto dirimente: la misura riguarderebbe soltanto gli studenti appena arrivati in Italia, con deroghe e 14 milioni destinati al potenziamento dell'italiano. Quindi si va ridimensionando, in qualche modo precisando, forse non si parlerà più di stranieri in quanto tali, ma di italofoni e non italofoni. Quindi vuol dire che se un bimbo straniero conosce già l'italiano, non avrà bisogno di, non rientrerà nel tetto, e invece potrebbe essere rientrante nel tetto il bambino effettivamente appena arrivato, che non dovesse appunto essere italofono. E tra l'altro, appunto, con questo annuncio del ministro Valditara di un aumento degli insegnanti, si cercherà di capire come andrà questo disegno di legge, questo decreto legge che Valditara intende appunto presentare proprio in Consiglio dei Ministri. Perché molti scommettono che sarà una fotocopia del decreto del 2010 firmato dall'allora ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini. L'unica differenza è nella normativa, cioè non sarà più una circolare sostanzialmente, ma sarà un decreto. E dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente la strada all'energia nucleare. Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega. Il governo avrà 12 mesi per definire con i decreti attuativi regole, autorizzazioni, sicurezza e gestione dei rifiuti. Il provvedimento passa con 81 sì, 51 no e 7 astenuti. La maggioranza parla di scelta strategica, le opposizioni contestano i costi, i tempi e il problema delle scorie. E c'è un'altra morte sul lavoro che colpisce anche per il luogo in cui è avvenuta. Andrea Moretti aveva 22 anni, era un operaio specializzato nei lavori in quota ed è precipitato per una decina di metri mentre lavorava alla nuova illuminazione del Colosseo. Aveva l'imbracatura, ma secondo i primi accertamenti non sarebbe stato agganciato alla fune. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. E veniamo a Verona perché c'è stata un'altra morte, in questo caso non propriamente sul lavoro domestica, però insomma sempre stava facendo un lavoro. Ieri a Correzzo Rigazzo Veronese è morto Sergio Pavani, che è stato travolto dal crollo improvviso di una tettoia nel giardino di casa. Inutili i soccorsi, i carabinieri stanno ricostruendo le cause del cedimento e pesa sempre di più anche qui il caro energia. Secondo Confartigianato, per le famiglie veronesi i prezzi energetici sono cresciuti del 15,5%. Per le imprese il problema non è solo quanto costa l'energia, ma quanto rapidamente cambiano i prezzi, rendendo sempre più difficile programmare produzione e investimenti. Occhio poi alla viabilità. Oggi cambia l'accesso alla tangenziale sud perché arriva da Cadidavide, mentre da lunedì a Veronetta torneranno pienamente operativi alcuni divieti sospesi durante il maxi cantiere, con le telecamere nuovamente pronte a sanzionare. E oggi a Verona Fiere, terza giornata di Marmomac. Più avanti poi parleremo anche di sicurezza sulle strade. A darmi un consiglio sarà con noi Antonio Benedetti, vicepresidente di Verona Strada Sicura. Questo dunque è il quadro con cui comincia questo giovedì 24 settembre. Allarghiamo adesso lo sguardo, vediamo cosa c'è sulle prime pagine, cosa viene messo in evidenza e soprattutto cosa c'è dietro i titoli. Tempo reale inizia adesso.

0: Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, questa è Tempo Reale. Subito uno sguardo ai quotidiani sul giornale L'Arena. Sono i conti di Confartigianato che confermano quanto già abbiamo capito sulla nostra pelle, o meglio nel nostro, guardando al nostro portafogli. Il caro energia, con Verona che è tra le province italiane più colpite, secondo appunto l'associazione degli artigiani, per le famiglie veronesi i prezzi dell'energia sono infatti aumentati del 15,5%, mentre per le imprese crescono i costi di gas ed elettricità. In un anno la materia prima del gas è salita del 53%, e il presidente Davis Zenari denuncia anche un peso fiscale sulle bollette delle piccole imprese molto superiore alla media europea, chiede interventi. Tutto questo riassunto in questo titolo: energia, anno shock per famiglie e imprese, costi raddoppiati, emergenza bollette, i conti delle aziende. Immagino che per peso fiscale si riferisca a tutta una serie di tassazioni che comunque troviamo all'interno delle bollette stesse. Poi ancora questa notizia che riguarda le telecamere a Santo Stefano e Veronetta, e cioè da lunedì 28 settembre telecamere divieti alla viabilità precantiere di Veronetta. Ripartono subito dunque le multe per gli accessi non autorizzati alla svolta da Interrato dell'Acqua Morta verso via Carducci e in via San Paolo da Ponte Navi. Novità anche a Santo Stefano: la telecamera della ZTL entrerà in funzione lunedì, inizialmente senza sanzioni, ma le multe scatteranno dal 3 novembre. Dunque, titolo: telecamera Santo Stefano e Veronetta, viabilità e divieti. Ancora la tragedia di cui abbiamo dato conto nel nostro notiziario, di questo uomo di 68 anni, Sergio Pavani, a Gazzo Veronese. In cortile crolla la tettoia per le auto, pensionato muore appunto schiacciato sotto la tettoia, una trave che reggeva la struttura ha ceduto e la copertura è crollata, a pagina 28 del giornale L'Arena, che dedica comunque il centropagina al grande evento di Ligabue, Balla sul mondo in arena, il duetto con la sua Linda, il successo in anfiteatro e le emozioni con la figlia, appunto, in questa fotonotizia. Ancora, per quel che riguarda invece l'economia, l'economia però in questo caso sportiva, la tedesca EWE interessata all'Hellas. Spunta uno scenario per l'Hellas Verona: una società legata al club tedesco del Werder Brema è interessata al club controllato da Presidio Investors. L'azienda è domiciliata a Oldenburg, in Bassa Sassonia, a 50 km da Brema. La società capogruppo si chiama EWE. Si tratta di un colosso che vende gas, elettricità, calore e prodotti di mobilità ai clienti. L'operazione ruota attorno al nuovo Bentegodi e l'offerta sul tavolo per acquisire il club gialloblu è di circa 100 milioni. Nessuna conferma però dall'Hellas. Gianluca Tavellin ci dice tutto a pagina 37 di questa operazione. Ma c'è anche un'altra notizia che riguarda un progetto di riqualificazione che si trova proprio in centro, ma ne parliamo tra pochi istanti qui su Radio Verona.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende
5: e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
13: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
14: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
3: Radio Verona, tempo reale.
0: E c'è poi una notizia sul giornale L'Arena che riguarda il progetto di riqualificazione del chiosco nella Torretta. Non passa un secondo progetto sulla Lungadige San Giorgio. Un nuovo progetto di riqualificazione della Torretta San Giorgio è finito sotto i riflettori della prima circoscrizione, lo leggiamo pari pari, è il secondo dopo quello avanzato da 3 privati nel luglio scorso, ma per entrambi sono stati dati pareri negativi dal consiglio appunto della prima circoscrizione, quindi siamo in centro storico. L'ultima proposta era di un privato con un investimento di 160.000 euro, ma quando si parla della Torretta torna un'ombra che pare impedire un sereno dibattito sul suo futuro. Nel 1980 si ricorda, il 19enne torinese Luca Martinotti venne bruciato vivo dentro alla torre. L'omicidio fu rivendicato dal gruppo neonazista Ludwig, ma Marco Furlan e Wolfgang Abel non vennero mai condannati per quell'episodio. Niccolò Vincenzi a pagina 14. Avete presente dove si trova questo chiosco, proprio sul Lungadige di San Giorgio? Siamo in centro, ma siamo diciamo, verso Borgo Trento per intenderci. Comunque, queste alcune delle notizie che troviamo sulla prima pagina del giornale L'Arena. C'è anche un editoriale di Federico Guiglia sul ritorno al nucleare da parte dell'Italia. Insomma, per ora sono diciamo dei decreti che dovranno essere resi attuativi, eccetera. Tra pochissimo torniamo sui quotidiani della nostra bellissima regione e quindi cambiamo anche prospettiva, ma adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e poi la viabilità.
3: Radio Verona Notizie.
15: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare, il provvedimento che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
16: Viabilità.
0: Situazione pressoché invariata su sulle autostrade A4 e A22. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, abbiamo conferme su via Legnago con code che portano a ritardi fino a 7 minuti e anche i ritardi adesso sono di 10 minuti perché sono aumentate le code. Tra l'altro c'è anche un incidente su via Legnago. Sembra attorno al civico 145A. Poi su Cadi David, quindi stiamo tra Marchesino e Cadi David in direzione di Verona, anche qui troviamo delle file, quindi traffico comunque in aumento, in particolare poi anche su Borgo Roma, come vi dicevamo, e anche qualche rallentamento su Viale del Lavoro in entrambe le carreggiate. È tutto, c'è anche Stradone Santa Lucia, in effetti adesso vedo qui che appunto ci sono dei rallentamenti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Toto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: sa di felicità. Radio Verona.
1: Radio Verona Tempo Reale.
0: Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Andiamo sul giornale di Vicenza a questo punto con i progetti per la viabilità. Tangenziale Est, progetto pronto all'inizio 2027, si sposta anche il casello della A31 Valdastico, consultati i quartieri interessati di Vicenza e Bolzano Vicentino. Sul Corriere del Veneto invece ieri la presentazione della nuova guida Lonely Planet dedicata al Veneto. Ci sono delle mete meno blasonate, si nota, non solo San Marco e la Laguna, la guida Lonely Planet dell'altro Veneto. Alberto Stefani ha salutato questa guida presentata appunto in regione dai suoi autori come un modo per promuovere un turismo sempre più diffuso, una soluzione all'overtourism e all'intasamento invece dei soliti luoghi come per esempio Venezia. Allora, tra queste cose, nella guida ci sono Chioggia, i Colli Euganei, il Delta del Po, il Ponte di Bassano, il Tiramisù di Treviso, così giusto per fare qualche esempio. Poi c'è una proposta che sicuramente farà discutere, a qualcuno fa anche sorridere, ma adesso vi spiego anche perché. Perché è stata presentata in regione dai leghisti e venetisti una proposta di legge perché il Veneto diventi una lingua e non sia classificato come un dialetto. Questo vede un asse venetista maggioranza opposizione, tra l'altro, per un unico progetto di legge sulla lingua veneta, ma non esiste la lingua veneta, esistono i dialetti

0: pronti i gruppi di lavoro. Prime misure del programma di sburocratizzazione per la Giunta Stefani, ci sarà molta digitalizzazione, banche dati connesse, moduli standard, questa è quello che ci riporta il Corriere del Veneto questa mattina. Andiamo sui quotidiani NEM, aperture diverse per Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso. Mattino di Padova, stop alle cittadinanze facili, questo è un virgolettato di alcuni sindaci che lanciano un appello: chiediamo più poteri per le verifiche e il rigore nell'accertare la conoscenza dell'italiano a chi deve ottenere la cittadinanza. Tra i primi cittadini, l'interruzione dell'iter rimane un tema divisivo con interpretazioni diverse. Che cosa consiste l'interruzione dell'iter? Cerchiamo allora di leggere, perché altrimenti non ci capiamo. C'è chi invoca leggi più stringenti, chi iter più trasparenti, chi maggiori poteri ai sindaci. Non c'è tuttavia dubbio il caso della cittadinanza negata, anzi sospesa. E questo allora è l'interruzione dell'iter, sospesa da Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, a una donna straniera perché non conosceva a suo dire l'italiano. Ha acceso un partecipato dibattito che nelle scorse ore è arrivato anche alla ribalta nazionale e che sta coinvolgendo in particolare gli amministratori pubblici. Quindi si apre un nuovo fronte sul capitolo cittadinanza, sul capitolo conoscenza della lingua italiana. E adesso, insomma, sembra che si sia aperto anche questo fronte qua, con questa cittadinanza negata ad una donna rea di non conoscere bene l'italiano, un iter sospeso dal sindaco di Cadoneghe, siamo in provincia di Padova. Poi però vorrei sapere effettivamente qual è la conoscenza dell'italiano del sindaco di Cadoneghe, chiedo. Allora, traffico come prima del passante di Mestre, la Nuova Venezia Mestre, qui si cambia decisamente registro, torna l'incubo delle code in tangenziale a Mestre, dove transitano quasi 100.000 veicoli al giorno, intasato tutto il tratto milanese Castellana, i progetti per allargare lo svincolo verso l'aeroporto e Belluno. Ma perché siamo arrivati a questo punto? L'articolo al momento non lo spiega, descrive soltanto la situazione, dice: l'infrastruttura è sotto stress soprattutto nell'entrato tra Marghera e Castellana. E poi invece andiamo sulla Tribuna di Treviso, che ci parla di questo, un fatto di cronaca molto grave: l'auto decolla è un eufemismo, muore a 34 anni, l'incidente a luna della scorsa notte a Murgano, la vettura ha colpito un cordolo e si è impennata conficcandosi in verticale nel giardino di una casa. Brooke Polkan, l'autista, è spirato ad un chilometro da casa, così appunto la vicenda avvenuta nel Trevigiano, raccontata questa mattina dalla Tribuna di Treviso.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Si parla molto di ritorno al nucleare questa mattina sui quotidiani, ma non solo. Io però inizierei proprio da questo, con il Sole 24 Ore, il cui titolo è "Nucleare, via libera al ritorno in Italia", e viene raccontato in questo occhiello che poi approfondisce il tutto a pagina 3. Dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ha una legge per aprire il nucleare di nuova generazione. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto. Scopo della nuova norma è dare al Paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti modulari di piccola e media taglia dal 2033 dal 2034. Questa è, diciamo, la data, diciamo, come indicativa per la riapertura del primo reattore. Una scelta coraggiosa, un impegno mantenuto per la Premier Meloni, critica invece l'opposizione. La nuova legge dà al governo, spiega il Sole, la delega per emanare decreti che disciplinino la materia e definisce i campi di intervento, cioè costruzione ed esercizio delle mini centrali, gestione delle scorie radioattive e sicurezza, istituzione degli organi di controllo e soprattutto l'iter autorizzativo per i futuri progetti. Quindi staremo molto molto a vedere come si evolverà questa cosa. Sul tavolo non si ricorda mai abbastanza che invece adesso ci serve l'energia, adesso, quindi bisogna sbloccare quello che è rimasto ancora sui tavoli del ministero legato a tutti gli impianti di rinnovabili che sono fermi lì, perché ci serve adesso l'energia, no? Fra 15 anni. Allora, andiamo sul Corriere della Sera. Guerre e accuse sul palco ONU, questo è un altro tipo di apertura ancora. Stiamo parlando delle minacce di Trump, ma anche della controrisposta di Pedeschian, il presidente iraniano, che ieri ha mostrato le foto delle bambine in classe uccise dai bombardamenti americani. Intanto Trump invita Putin al G20, e questo è un altro fronte, quello ucraino. Allarme poi per un elicottero russo che ha sorvolato per una manciata di secondi, una quarantina di secondi, i cieli della Polonia. Allora, tornando al discorso Iran, Pezeschian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati americani se ne vanno, Xi oggi all'incontro con Donald Trump. Centro pagina dedicato alla giovane che operaio morto al Colosseo, l'incidente sul lavoro precipitato da 10 metri, ci sono ovviamente delle indagini. Ieri c'è stata una lunga protesta, tra l'altro, davanti al Colosseo, e Giuli ieri ha fermato i lavori, il monumento è stato chiuso. Si ricorda che questo operaio aveva 22 anni, era un operaio rocciatore, appunto, precipitato dal Colosseo. Andiamo su Repubblica molto velocemente, poi andiamo anche sugli altri titoli. Comunque, l'Iran all'ONU: non rinunciamo al nucleare e Hormuz. Il presidente Pezeschian mostra le foto delle bambine uccise dai raid americani a Minab, la delegazione americana lascia l'aula. Scuola, i paletti del Colle, ma ne parliamo tra poco.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Radio Verona, tempo reale.
12: Vi parlavo prima di energia ed è interessante questo articolo che troviamo in prima pagina sulla Stampa. Imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Nell'immaginario collettivo, leggiamo proprio l'occhiello, approfondimenti poi alle pagine 10 e 11, il piano nazionale di ripresa e resilienza è finito il 31 agosto, termine tassativo fissato dalle regole europee per chiudere i cantieri. La faccenda è invece più articolata di così. Consci della cronica e atavica lentezza della pubblica amministrazione italiana nello spendere quei fondi, al dipartimento dedicato di Palazzo Chigi, sotto l'occhio vigile del commissario Raffaele Fitto, hanno nel frattempo messo da parte 24 miliardi di euro da spendere per altri due anni. Lo aveva già fatto la Spagna, che come noi è il maggior beneficiario europeo del piano, e in extremis l'abbiamo imitata. Tuttavia non sappiamo ancora con certezza quanto abbiamo speso e per che cosa. Vediamo allora se magari si riesce anche ad implementare qualcosa di utile in questo paese, soprattutto sul fronte energetico. Andiamo su Repubblica. Vi stavo dicendo, scuola ai paletti del Colle. Oggi va in CDM il decreto sul cosiddetto 30% di stranieri in classe. Qui si continua appunto a dire stranieri, vedremo se saranno stranieri, credo che il tema sarà quello dei non italofoni. Esclusi i nati nel paese, quindi esclusi da questo decreto coloro che sono nati nel paese oppure con due anni già di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa qualora questo decreto dovesse essere fatto rispettare, perché sapete che nella precedente circolare di Maria Stella Gelmini poi erano previste delle deroghe, perché si diceva ma se non si può e non si può rispettare il tetto, e vabbè, lì si deroga, perché poi anche la società italiana è cambiata, ma vedremo cosa conterrà questa norma, che di fatto, a detta di molti, sarà semplicemente la fotocopia di quella circolare. Comunque, la CEI che raccomanda preservare la coesione sociale. Il decreto sulla scuola annunciato dalla Premier Meloni arriva oggi in Consiglio dei Ministri. Valditara sul tetto di studenti immigrati al 30%, il criterio dice sarà linguistico. Possibili deroghe, ecco, quindi cioè, si va verso questa direzione. Tuttavia, anzi, trattativa serrata tra governo e Quirinale, il Colle chiede di garantire a tutti gli studenti un istituto vicino a casa e frena sul divieto di burka e niqab. Anche su questo è interessante l'atteggiamento del Colle, preoccupato che questo possa poi alla fine discriminare, perché magari i genitori tengono a casa i bambini, le bambine in questo caso. Tra l'altro il burka e il niqab non si applica alle bambine, ma si applica alle adolescenti, cioè a coloro che hanno avuto la loro prima mestruazione. Se siamo al medioevo, purtroppo, quando parliamo di queste cose, io poi laico come sono e come mi sento veramente, cioè mi si alza la pelle di 30 centimetri quando sento parlare di queste cose qua. Comunque, tant'è. Andiamo su Libero, forza, meno tasse, Salvini, serve una manovra coraggiosa, Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo, canone Rai, ok al taglio, ritorno del nucleare, sì definitivo del Parlamento, il Premier parla di buon senso. Il giornale, bentornato nucleare, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte tra 7 anni, Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Così il giornale. Qui si chiude anche la nostra edicola. Tempo reale torna alle 8.45. Parleremo della notte della ricerca. Adesso però ci sono le ultime news locali con me. Io sono Luca Del Ponte e poi lo sport con Alessandro De Pietro.
13: Sono le 8 in punto.
14: Ora esatta, in collaborazione con
15: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
16: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
14: Verona Top News.
12: Bentornati e bentornate. Tragedia nella bassa veronese. Un uomo di 58 anni è morto schiacciato dal crollo improvviso di una tettoia nel giardino della propria abitazione. È successo ieri a Correzzo di Gazzo Veronese. La vittima è Sergio Pavani. Inutili soccorsi, sulle cause del cedimento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
17: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
14: Radio Verona Notizie.
12: È giovedì 24 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il caro energia pesa sulle imprese e sulle famiglie veronesi. Secondo Confartigianato in provincia i prezzi dell'energia sono aumentati del 15,5%, secondo incremento più alto in Italia dopo Gorizia. Per le aziende crescono anche i costi delle materie prime. Il gas, secondo i dati citati dall'associazione, è rincarato del 53,2% in un anno. Più della metà dei dipendenti dell'azienda ospedaliera di Verona che hanno partecipato ad un sondaggio Will dice di avere pensato seriamente nell'ultimo anno di cambiare posto di lavoro. Sono 607 le risposte raccolte dal sindacato. Tra i problemi più citati, retribuzioni, carichi di lavoro, carenza di personale e difficoltà negli spostamenti. La Will precisa che l'indagine è volontaria e non costituisce un campione statistico dei 5.100 dipendenti della AUI. Quasi un etto di hashish, un bilancino nascosti nelle aiuole di Pradavalle, altre dosi alle ragazze di San Zeno. Il bilancio dei controlli antidroga della polizia locale nel centro di Verona, arrestato un ventenne trovato con 24 dosi pronte per la vendita. In 48 ore identificate 124 persone e controllati 271 veicoli, 11 le sanzioni per bivacco e ubriachezza molesta. Avrebbe truffato anziani fingendosi carabinieri in almeno 11 episodi, 3 dei quali nel veronese. Un 51enne residente nel napoletano è stato arrestato su disposizione della Procura di Verona. L'indagine era partita a marzo dalla denuncia di un'anziana del Villa Francese convinta a consegnare denaro e gioielli con la falsa storia di un familiare coinvolto in un incidente o in un arresto. Si apre un nuovo fronte sulla gestione dei rifiuti a Verona. L'ottava circoscrizione ha approvato con 8 voti a favore e 6 contrari una mozione di sfiducia nei confronti del presidente di AMIA Roberto Becchis, contestando problemi nella raccolta e nel decoro dei quartieri. L'assessore Tommaso Ferrari difende invece il nuovo sistema. I problemi, sostiene, fanno parte della fase di transizione e vanno corretti senza interrompere il percorso avviato. 2.000 kg di pesce e altri prodotti alimentari sequestrati o destinati allo smaltimento perché scaduti, non tracciati oppure conservati in condizioni non idonee è il risultato di un'operazione della Guardia Costiera in Trentino che ha interessato anche un grossista fornitore di alberghi e ristoranti dal lago di Garda alle Dolomiti. 6 le sanzioni per circa 75.000 euro complessivi e una denuncia. Cambia la viabilità in via Forte Tomba perché arriva da via Cadi David con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita di Borgo Roma viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Cadi David non potranno più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico in zona. Ancora lavori e chiusure notturne sulla 4. Nella notte tra oggi e domani sono previsti interventi tra Sirmione e Somma Campagna, sia verso Venezia sia verso Milano, lavori anche tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Le modifiche alla viabilità rientrano nel programma dei cantieri della Brescia-Padova. Terza giornata oggi a Verona Fiere per Marmomac, è arrivata alla 60ª edizione. Fino a domani oltre 1300 aziende di 54 paesi riuniscono a Verona la filiera mondiale della pietra naturale con operatori attesi da oltre 140 nazioni. Oggi tra gli appuntamenti formazione, design, sostenibilità e il premio donna del marmo. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
18: Buongiorno Luca, Marco Baroni, il Verona preparano i rientri di Serdar, di Frese, di Ekuban, valori aggiunti indiscutibili in ogni zona del campo, a partire dalla difesa, strategico quello di Serdar dopo l'infortunio di inizio stagione, a riempire anche il centro della difesa svuotato dall'infortunio di Coraz. Per Frese pronto il ritorno in campo con tempi naturalmente dipendenti da quella che sarà la sua effettiva condizione parametrata al ritmo partita. Verona che giocherà l'11 di ottobre in posticipo di domenica 19:30 in casa del Modena al Braglia, il Modena di Galloppo, squadra di grande qualità, la squadra anche di Andrea Belotti, svincolato dal Cagliari, ripreso dal Modena in corso d'opera, con Belotti già decisivo in quella che è stata l'ultima partita vinta con l'Empoli. Da Frese a Serdar, fuori da troppo tempo l'intervento al legamento del 23 di febbraio, il recupero ormai ultimato, seconda settimana quasi di allenamenti per Serdar con il resto della squadra, sarà un mese quando comincerà il campionato, pronto quantomeno per essere fra i convocati, così come Ekuban, frenato da un risentimento muscolare dopo un'estate in cui si è semplicemente allenato con un personal trainer dopo essere rimasto svincolato dopo aver chiuso il suo rapporto con il Genoa. Tutti valori aggiunti per Marco Baroni, che prepara anche un Verona probabilmente diverso rispetto a quello di inizio campionato, calcolando anche l'assenza di Compagnon, al di là di quella di Coraz, per cui è pronto ormai l'intervento chirurgico, il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Coraz infortunato con il Vicenza, Compagnon proprio nella vigilia immediatamente prima la partita con il Vicenza,
19: al Bentegodi. Intanto ieri per il calcio femminile niente da fare per Martina Bressan, centrale del 2008 di Colonia Veneta, un passato anche al Verona, adesso giocatrice dell'Inter con la nazionale Under 20, sconfitta 2-0 dalla Spagna a Lodz ai mondiali di Polonia. Martina Bressan è una delle migliori dell'Italia, Bressan in campo anche dopodomani per la finale per il terzo e quarto posto contro la Colombia, battuta in semifinale dalla Corea del Nord. Ed è tutto per lo sport.
12: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
20: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
21: Sì tesoro, ora è davvero casa.
20: Ancora no, manca l'illuminazione.
21: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
20: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
21: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
24: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
23: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
25: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per oggi, giovedì 24 settembre, vedono la pressione sulla nostra regione in ulteriore rafforzo con rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, la temperatura massima raggiunge i 24 gradi, la minima scende a 13, non ci sono allerte meteo.
26: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Oggi è giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati da Roberto all'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo subito dall'Ariete. Sarete molto attenti alla postura, camminerete con la schiena dritta e lo sguardo fiero, notando come questo semplice cambiamento fisico influenzi il modo in cui le persone vi approcciano e vi rispettano. Toro, un sapore dimenticato dell'infanzia riemergerà durante un pasto veloce. Questo lampo di memoria vi spingerà a ricercare la ricetta originale, trasformando la serata in una ricerca delle radici gastronomiche. Gemelli, oggi la vostra agilità mentale si applicherà ai percorsi, troverete una scorciatoia o un modo per evitare il traffico che vi farà guadagnare 10 minuti preziosissimi. Cancro, in amore sarete attratti dall'idea di nido, non inteso come chiusura, ma come spazio protetto dove scambiarsi confidenze che fuori non avrebbero senso. Leone, qualcuno cercherà di lusingarvi con parole vuote, vi accorgerete subito del trucco e risponderete con una cortesia talmente distaccata da far capire che non siete prede facili per i manipolatori. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un manuale d'uso per un oggetto di casa o un promemoria per un familiare. La vostra chiarezza espositiva eviterà un pasticcio domestico che era nell'aria. Bilancia, oggi sceglierete il silenzio invece della meditazione. Vi accorgerete che a volte le persone devono risolvere i loro conflitti da sole e la vostra assenza sarà la lezione più equilibrata che possiate dare. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un dettaglio del vostro look quasi impercettibile, un profumo diverso, un modo di muovere le mani o un tono di voce più basso. Sagittario, vi troverete a leggere le etichette di ciò che comprate con una curiosità da scienziato. Capire che cosa c'è dentro le cose vi farà sentire consumatori più consapevoli e meno influenzabili dal marketing. Capricorno, deciderete di fare una manutenzione preventiva a un attrezzo o a un software. Questo agire d'anticipo vi eviterà un blocco dei prossimi giorni, confermando che la vostra lungimiranza è imbattibile. Acquario, un sogno della notte scorsa vi lascerà un'immagine potente. Cercherete di tradurla in qualcosa di reale, un disegno, una frase o una ricerca online. La vostra mente oggi è un ponte tra mondi. Pesci, in amore sarete molto pazienti con un capriccio del partner. Invece di reagire, osserverete la scena come se foste al cinema, capendo che si tratta solo di stanchezza e non di mancanza d'affetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona.
4: Radio Verona.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: E allora buongiorno e benvenuti, ma anche benvenute a Dammi un Consiglio in diretta su Telearena Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, vi accompagno fino alle 8.45. Questa mattina parliamo di moto e di sicurezza stradale. In Italia diminuiscono i motociclisti che perdono la vita sulla strada. A Verona c'è un dato sugli incidenti in moto che merita attenzione. Nei primi 9 mesi di quest'anno sono stati rilevati 327 incidenti. Tra poco vedremo però, insomma, quanti erano l'anno scorso. Soprattutto cercheremo di capire perché avvengono questi incidenti, quanto dipende da chi guida la moto, quanto dagli altri utenti della strada e quanto dalle infrastrutture, e che cosa possiamo fare concretamente per ridurre il rischio. Ne parliamo questa mattina con Antonio Benedetti, vicepresidente dell'associazione Verona Strada Sicura. Buongiorno Antonio e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
1: Ecco, allora, i numeri per cercare di capire che cosa sta succedendo a Verona. Abbiamo detto 327 incidenti in moto, giusto?
2: Sì, sì.
1: Ecco, nel 2026, finora rilevati, il 26 non è ancora concluso.
2: Non è ancora concluso, diciamo che la stagione motociclistica più o meno si sta un po' concludendo, anche se non possiamo parlare solo di mototurismo, ma anche degli scooter per chi si muove in città con questo mezzo.
1: Certo, perché comunque con la bella stagione aumenta sicuramente l'uso di motocicli, perché si va sul lago, ci si diverte, ma il lavoratore abituale che vuole scansare il traffico, la moto la usa tutti i giorni, ma se non è la moto è la bici, insomma, anche perché con quello che costano i carburanti.
2: Sì, in effetti.
1: Cioè, si stanno rivalutando questi mezzi, che a me fanno un po' paura, sì, sinceramente, perché mi sento meno protetto, cioè se penso che io sono la carrozzeria.
2: Esatto, quello, le conseguenze di chi conduce un due ruote, che sia motorizzato, che sia la bicicletta, non siamo all'interno di una scatola di metallo come l'auto, quindi qualsiasi urto, qualsiasi cosa anche lieve è sul corpo, ha le sue conseguenze.
1: E allora parleremo magari anche di questo, per capire come rinforzare questa carrozzeria senza arrivare a dover indossare degli esoscheletri, per carità. Però insomma, partendo da questo dato, 327 incidenti nel 2026, lo stesso periodo del 2025, siamo di più o siamo di meno?
2: Ma siamo leggermente diminuiti, facciamo riferimento un po' agli incidenti, quelli più gravi, quelli che purtroppo tolgono la vita a chi conduce una moto o chi conduce comunque un mezzo. Se facciamo riferimento per esempio al 2024, sui 52 decessi totali che ci sono stati in provincia di Verona, 24 erano conducenti, parliamo di motociclisti, ma diciamo conducenti di due ruote, cioè che possa essere la moto di grossa cilindrata o lo scooter 125, il cinquantino. Quindi siamo intorno quasi al 50% delle vittime. Nel 2025 sui 41 decessi sono stati 17 motociclisti, quindi più o meno
1: rimarranno, sono calati un po' i decessi,
2: sono leggermente calati i decessi. Nel 2026, questo periodo fino a settembre, fino adesso, è un anno abbastanza tra virgolette virtuoso, nel senso che abbiamo per ora, e speriamo che la cosa si fermi qui, solo 24 decessi e solo 7, è sbagliato dire solo, perché anche
1: quelli sono di più rispetto a quelli dell'anno scorso. L'anno scorso erano 17, quest'anno sono 24.
2: No, 24 il totale dei decessi su tutti i mezzi, totale. E 7 motociclisti.
1: Ah, 7 motociclisti, quindi sono calati.
2: Diciamo che siamo in un trend di calo che speriamo si mantenga.
1: Certo, perché uno insomma vuole andare in moto in tutta sicurezza. Ecco, che cosa può determinare questo miglioramento? Ecco, però non gli ho chiesto, calano i decessi e invece il numero di incidenti che coinvolgono le moto, quelli sono
2: in calo anche quelli.
1: Benissimo. Ecco, allora, che cosa sta succedendo sulle strade? C'è maggiore consapevolezza? C'è una infrastruttura stradale che permette anche una maggiore consapevolezza all'utente? Che cosa sta succedendo?
2: Allora, diciamo che sono tanti i fattori che vanno ad influire. La maggior consapevolezza, che è quello dove noi come Verona Strada Sicura puntiamo andando nelle scuole, a creare proprio questo fattore, questa consapevolezza che impegnare la strada con qualsiasi mezzo comunque è un rischio. non, sì. Non è per fare terrorismo, ma comunque è un rischio. Noi impegniamo la strada e siamo in una situazione di rischio, e quindi ci vuole la consapevolezza che i nostri comportamenti possono portare delle conseguenze sia per noi che per gli altri. Questo contribuisce molto, questa maggiore, secondo me comincia ad esserci un po' di maggiore consapevolezza. E dopo è chiaro che il miglioramento delle infrastrutture stradali, bisognerebbe fare sempre di più. Sempre certo. Di più, perché specialmente per i conducenti di ruote, per i motociclisti, conta molto che il manto stradale sia a posto, che non ci siano buche, che non ci siano avvallamenti, che non ci siano tagli, che non ci sia la strada sporca. Comporta tante cose. L'insieme di tutte queste cose.
1: Ecco, a proposito, io invito i nostri ascoltatrici, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a mandarci qualche WhatsApp e raccontateci che cosa vedete per le strade. Certo. Che non diventi questa la valle di lacrime.
2: No, assolutamente.
1: Però insomma, giusto per capire come vivete il rapporto con la strada a questo punto, ma anche con i motociclisti. Mm-hmm. Adesso però insomma, le chiedo perché a volte magari chi guida si trova a sfrecciare magari sulla propria destra il motociclista, qualche zig zag se ne vedono meno devo dire rispetto agli anni precedenti, forse c'è un po' più di attenzione.
2: Sì, io stesso sono motociclista. Sì. Sì. Questa mattina dopo l'intervista partirò con mia moglie, andiamo in Liguria a farci un giro in moto, quindi posso dire che sulla strada in moto di chilometri ne faccio.
1: Certo.
2: Sì, il motociclista diciamo dovrebbe proprio per effetto essere utente debole, come siamo definiti come i pedoni, come i ciclisti, utenti certo. deboli della strada. Dovrebbe avere quella che si può chiamare una guida protettiva, cioè una guida che preveda quello che sta succedendo sulla strada.
1: Sì, sì, sì. Ecco, lei prima ha parlato proprio di questo intervento che fate nelle scuole, sì. Benedetti. A che età si comincia ad imparare la sicurezza stradale?
2: Allora, l'età per imparare la sicurezza dovrebbe cominciare da piccoli. Dovrebbe sì. cominciare da piccoli, specialmente con l'esempio di noi adulti, perché a volte non siamo proprio un bel esempio. Sì. Perché magari parliamo bene e, come si dice, dopo razzoliamo male. Perché il bambino impara e pian piano, anche dagli esempi e anche da chi potrebbe insegnare educazione stradale, crea dentro di sé quella consapevolezza, quel rispetto delle regole che è alla base, certo. che è alla base della sicurezza. Noi come Verona Strada Sicura ci focalizziamo sulle scuole superiori, quarte e quinte superiori, quindi quelli che stanno per prendere la patente o che l'hanno appena presa, perché passare da condurre la bici o il motorino all'autovettura è un bel salto, quindi certo. ci vuole una consapevolezza molto più grande.
1: Certo, no, stavo pensando ad alcuni genitori un po' fumantini in auto col figlio accanto, magari, cioè, se a volte l'esempio è importante.
2: Vedi,
1: no?
2: sono tre parole fondamentali: educazione, rispetto e consapevolezza. Educazione di base, ci deve essere educazione, certo. come dice lei, non l'arroganza che ci sono solo io sulla strada e gli altri devono fare quello che voglio io.
1: Vedete una buona reazione da parte di questi giovani studenti alle vostre lezioni? C'è interesse?
2: C'è molto interesse. E durante, pensi che noi facciamo una mattinata di 4 ore, quindi a volte può essere pesantino, chiaramente, sì. con l'intervallo in mezzo. Però alla fine questi ragazzi, sentendo le testimonianze sia dei tecnici, quindi di polizia stradale, vigili del fuoco, 118, ausiliari della viabilità della A4, ma dopo in particolar modo le testimonianze di chi ha subito sulla propria pelle, perché abbiamo i testimoni che sono in sedia a rotelle a seguito di incidente stradale, o genitori che portano la loro testimonianza che hanno perso un figlio sulla strada. Quindi sentire queste storie e cercare di capire e il perché succedono e come si potevano evitare, perché un incidente stradale nella maggior parte dei casi potrebbe essere sempre evitato se il comportamento fosse stato diverso o se ci fosse stata una consapevolezza.
1: Sì, sì, sì, perché poi a volte l'incidente è una concausa di elementi che vanno a convergere e che non dovevano convergere.
2: Guardi,
1: in quel momento, in quel preciso momento.
2: Teniamo conto che sui dati Istat del 2025, che sono quelli ultimi certificati, la causa principale di incidente stradale, il 15,1% su tutti gli incidenti, è la distrazione.
1: Sì, sì, sì. Ma infatti, ecco, io poi le volevo chiedere questo, perché succedono? Nel senso che io vedo anche dei dati, no, da chiarire, 300 incidenti con motociclista da solo, più 27 con passeggeri. leggero. Per motociclista da solo noi non intendiamo le fuoriuscite autonome, è un motociclista che guida da solo, la fuoriuscita autonoma invece è un'altra cosa. Quali sono nelle varie tipologie di incidenti in moto quelli più frequenti?
2: Diciamo che relativamente ai dati che ho dato prima, diciamo che lì il 40-50% degli incidenti in moto riguarda proprio le fuoriuscite autonome, cioè la perdita di controllo autonoma del mezzo. E lì le cause possono essere più di una, la distrazione.
1: C'è un punto di non ritorno mentre si guida, cioè se si fa un'azione sbagliata in quel momento, cioè il punto di non ritorno, si finisce fuori.
2: È chiaro che la moto...
1: Dei racconti terribili, tra l'altro, avvenuti anche in città diversi anni fa, giovani ragazze, una giovane ragazza mi ricordo insomma che perse la vita diversi anni fa in circonvallazione Oriani per una leggerezza, una cosa...
2: La moto, il due ruote in generale non permette tanti recuperi.
1: Ecco, esatto. Allora, magari fra un poco io, oppure magari se già ci vuole anticipare, come si entra in curva? Cioè, com'è che si può evitare l'uscita di strada?
2: E intanto il rispetto delle regole, parlavo prima. Il rispetto delle regole non è finalizzato a non prendere la contravvenzione. Le regole ci sono perché in quel tratto di strada, se ci sono i 70 all'ora è perché... Scusate.
1: Sì, ci mancherebbe.
2: Comunque è un tratto di strada che è stato considerato...
1: Se vuole dell'acqua ce l'abbiamo.
2: Grazie. Pericoloso e quindi è la velocità a cui possiamo al massimo affrontare quella strada.
1: Certo, certo. Però vabbè, no, ma insomma adesso tra poco parleremo proprio di tutti questi consigli che si possono dare. Raccontateci anche la vostra esperienza a 335 60 11 610 qui a Dammi un Consiglio in onda su Radio Verona. Ci sentiamo e ci vediamo tra poco.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: 800 103.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
3: Siamo tornati a Dammi un consiglio in diretta su Radio Verona e Telearena. Questa mattina parliamo di sicurezza in moto con Antonio Benedetti, vicepresidente di Verona Strada Sicura. Io vi leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 335 60 11 610 e lo giro al nostro ospite naturalmente. Mai stato un motociclista, ma come ciclista ho subito due incidenti. Come automobilista invece dico che ci vuole a scuola l'educazione stradale e pene serie a chi viola le regole, non parlo poi della sconsiderata follia dei monopattini. Questo ascolto, ma tra l'altro i monopattini adesso saranno banditi, no? Mi pare di capire.
4: Sì, mi sembra di aver sentito
3: fine mese,
4: che esatto.
3: Basta monopattini a noleggio, cioè la gente si è un po' rotta le scatole, diciamo, dei monopattini. È stato un esperimento interessante, ma poi, cioè, se non c'è la coscienza,
4: se non c'è la coscienza di chi lo usa, infatti.
3: Sì, sì, sì. Poi c'è un altro ascoltatore che ci scrive: tema strade, dal 2019 al 26 fino al cantiere Filobus, che ha portato uno stupendo manto stradale. Veronetta con via 20 Settembre, Cantarane e San Nazzaro sono rimaste senza manutenzione, acquisendo una vaga somiglianza con le strade di L'Avana. Siamo a Cuba qui, no? Dice l'ascoltatore. Quindi totalmente insicure per chi come me gira in bici da ancor prima che nascessero le tante belle ciclabili. A tal proposito ho la sensazione che il futuro porterà nuove tipologie di incidenti. I ciclisti non hanno al momento una cultura dell'andare per strada e vedo per strada persone che non rispettano la benché minima regola nelle ciclabili. Cosa ne pensa? Allora, giriamo al nostro ospite questa domanda.
4: E sono tutte comportamenti che portano a delle conseguenze brutte, purtroppo. Sono vere tutte queste cose, dal manto stradale che potrebbe essere mantenuto in condizioni migliori, dal maggior rispetto delle regole, ritorniamo sempre lì, maggior rispetto delle regole, maggior consapevolezza, sapere che mezzo si ha in mano, sapere i limiti che ha questo mezzo, osservare la strada. Allora, il motociclista, come dicevamo prima, deve adottare una guida difensiva ed è predittiva, sì. E osservare sempre e comunque quello che c'è, non un metro davanti a sé, ma leggere la strada, leggere il comportamento degli altri utenti della strada.
3: Ecco, io devo far finta di essere invisibile.
4: Io devo presupporre che chi è fermo allo stop non mi sta vedendo.
3: Allora, io sono fermo allo stop con la moto. Come faccio a capire che l'automobilista sta per tagliarmi la strada, non so, sta per partire? Cosa devo guardare? I cerchioni dell'auto? Che cosa devo fare?
4: Devo guardare il comportamento. Se vedo una guida particolarmente incerta, che sta arrivando lentamente, e comunque è una situazione, l'incrocio è una situazione di pericolo, quindi già mi devo mettere in allarme, in maniera che se chi sta sopraggiungendo fa qualcosa di sbagliato, io sono pronto a reagire. È quella la cosa principale. È chiaro che non posso prevedere al 100% quello che farà chi è sulla strada, però se io sono prevenuto e sto andando e vedo che c'è una macchina che ferma con la freccia, che deve svoltare, mi è capitato più volte, che deve svoltare, sì, a sinistra, non devo dare per scontato che sta fermo e mi lascia passare.
3: Cioè, se io, per esempio, poi un'altra cosa, no? Se io sto sorpassando una serie di veicoli in coda, sto andando al mare, se ho fretta, no? Cioè, sorpasso una serie di veicoli in coda. Ora uno dovrebbe anche pensare che c'è sempre quello che magari ci sia, ma nonostante la doppia riga e tutte queste cose, si mette in testa di fare la svolta improvvisa. E queste cose,
4: quello è da tenere molto molto in considerazione.
3: Io ho ascoltato che non lo fanno, ma se lo fanno sono...
4: È chiaro che chi è in moto, in scooter, difficilmente sta in colonna, perché comunque, specialmente quest'estate, col caldo torrido che c'era, rimanere in colonna sotto il caldo, respirare i gas di scarico, o comunque la moto ti permette a volte, senza oltrepassare magari la striscia di mezzeria, di passare lentamente, lentamente però. Non posso, stamattina venendo qua c'era traffico, e comunque sfrecciavano superando le code a velocità abbastanza elevata. Quello è molto pericoloso, perché come diceva lei, ci può essere sempre quello che vede la strada laterale, beh, giro perché così evito la colonna.
3: Ho dimenticato le chiavi, aspetta che torno indietro.
4: Esatto, e magari non guarda dallo specchietto se sta arrivando.
3: No, perché noi non sappiamo la mente umana, no? che cosa fa, no? Per cui effettivamente...
4: Certo, quindi sì, diciamo, superare la colonna vabbè, diciamo, qui sì. Lo dico, qui lo nego, perché in certi casi si può fare, in certi casi no. Però
3: va superata soltanto se si sta dentro la linea di mezzeria.
4: Se sto dentro la mia, se rimango dentro la corsia, è chiaro che se supero la linea di mezzeria, magari continuo, sto andando contromano.
3: E quindi sono anche in violazione,
4: certo.
3: Se in caso
4: certo.
3: di incidente.
4: Certo.
3: Sì. Quindi bisogna comunque passare la colonna lentamente. Con grande attenzione.
4: Con grandissima attenzione. Che
3: come se si fosse in manovra quasi.
4: Esatto. Proprio sì. Non dico a passo d'uomo, ma comunque proprio lentamente, in maniera che se dovesse succedere un imprevisto, è chiaro che in moto magari si può anche cadere, ma se cado da quasi fermo magari limito i danni rispetto a che se mi toccano che sto passando ai 50-60
3: e faccio un bel volo.
4: E faccio un bel volo.
3: Sì, certo, che è sempre imprevedibile l'esito del volo. Stiamo toccando argomenti che magari qualcuno che ci ascolta comincia a toccarsi, no? Perché mamma mia, insomma, mi rendo conto d'ora del mattino, perché c'è chi ci ascolta in macchina in questo momento. Però insomma è sempre bene parlare di questo.
4: Dall'altra parte anche l'automobilista dovrebbe sempre essere attento non solo davanti ma anche dietro, perché abbiamo gli specchietti retrovisori, a volte sembra quasi che non ce li abbiamo.
3: Sì, per esempio io freno e c'è un motociclista che magari non ha visto che stavo frenando e a quel punto mi tampona. Ecco, a proposito, una cosa, nel caso non sia colpa mia, un motociclista mi tampona perché io freno, io comunque devo fermarmi e assicurarmi che stia bene.
4: Certo, il soccorso in caso di incidente è fondamentale, altrimenti si rischia anche di andare sul penale, omissione di soccorso, quindi non c'entra niente di chi è la colpa dell'incidente. Quando c'è un incidente, chiunque viene coinvolto o chi sta attorno ha l'obbligo di fermarsi
3: e accertarsi. Sì, quindi non è una questione di solidarietà, che sarebbe già il minimo.
4: Non serve fare tanto, basta solo avvisare i soccorsi.
3: Certo. Ecco, lei prima ha citato i viaggi al mare, insomma, i vestiti leggeri, eccetera. Più si è leggeri in moto e più si è esposti.
4: Certo.
3: C'è un abbigliamento che si può indossare? Perché quando vediamo le gare motociclistiche che fanno dei voli pazzeschi, non si fanno niente. Come fanno?
4: Hanno delle tute super protettive con airbag all'interno, con protezioni sui gomiti, sulle spalle, sulle ginocchia, ma c'è l'abbigliamento protettivo anche per usare d'estate. Ci sono le giacche, le tute traforate, quindi che lasciano passare l'aria. Quindi a volte è meglio sudare un pochino piuttosto che dopo piangere su qualche ossa rotta.
3: Poi magari uno si fa una doccia, vero?
4: Dopo ci si fa una doccia,
3: fa il bagno, insomma.
4: Le dico, guardi, certo. Siamo stati in vacanza in Sardegna in moto quest'anno.
3: Complimenti.
4: A 42-43 gradi.
3: Certo, però, sì, vero.
4: Però
3: c'era una bella temperaturina anche lì, clima tropicale un po' ovunque, quindi anche in moto si sudava.
4: Quindi sempre usare sempre le protezioni. Ci sono gli airbag, adesso ci sono gli airbag che cominciano a, è chiaro, dice uno, tutto costa. Sì, è vero, tutto costa.
3: Ma l'airbag è nel vestito o è sulla moto?
4: No. Come abbigliamento.
3: Ah, ok.
4: Ci sono proprio degli airbag da indossare o sotto o sopra la giacca, che si azionano elettronicamente quando c'è una proiezione, un'accelerazione, hanno dei dispositivi all'interno che gonfiano, proteggono spalle, proteggono schiena, proteggono torace.
3: Posso stare tranquillo che non si accendono a caso?
4: Assolutamente.
3: Basta una frenata brusca e si accende.
4: Diciamo che fino a qualche anno fa c'era quello che si azionava con la cordina attaccata alla sella, attaccata. Magari ti fermavi, ti dimenticavi, certo, sganciare la cordina.
3: Sì, esatto, bisogna essere coscienti in quel momento lì, certo. Ecco, quanto costa questo abbigliamento protettivo per il motociclista?
4: Diciamo che adesso come adesso ci stiamo aggirando per gli airbag.

0: senza la protezione dei paletti di sostegno e lì finisce sotto. Il paletto di sostegno è un paletto di metallo che praticamente è una ghigliottina, quindi tantissime, succedono tantissime amputazioni o danni gravi relativamente a questo
1: pericolo.
0: Ma
1: non ci sono dei guardrail più sicuri da installare sulle nostre strade? E perché
0: ci sono,
1: non si installano
0: dei dispositivi che sono i dispositivi DSM, che sarebbero previsti anche da un decreto ministeriale del 2019, che sono delle fasce di gomma o di plastica che vanno applicate sotto dove ci sono i paletti, in maniera che hanno funzione sia di respingimento, di contenimento, ma anche di evitare che il corpo vada a contatto con i paletti di sostegno.
1: Ecco, e quanti ce ne sono installati? Pochi, mi dicono, abbiamo pochi minuti, però pochi secondi. Però insomma,
0: purtroppo molto pochi. Ci sono nazioni, Norvegia, Slovenia, Spagna, Svizzera, che sono molto avanti su questo. Purtroppo parliamo dell'1-2% di tutta la rete che è fornita di queste...
1: Mandiamo un messaggio al Ministero delle Infrastrutture, no? Perché penso che dipenda alla fine
0: dipende dagli enti proprietari
1: dagli
0: delle
1: enti
0: strade.
1: Proprietari. Quindi abbiamo l'ANAS, poi abbiamo la regione,
0: la provincia, il comune.
1: Bisognerebbe fare rete su queste cose qua per migliorare.
0: Bisognerebbe fare rete e cercare di sostenere questa iniziativa, questa cosa che è prevista.
1: Legate insomma ad una maggiore sicurezza per quanto riguarda le infrastrutture stradali. Allora io direi che possiamo davvero salutarci qui per ora. Per quanto riguarda l'aspetto moto e la sicurezza in moto sulle due ruote, nelle puntate precedenti abbiamo parlato anche di biciclette, abbiamo parlato di altre cose, insomma, però poi sono tutti temi che si intersecano
0: gli argomenti
1: tra di
0: della
1: loro
0: strada.
1: Io ringrazio Antonio Benedetti, che è il responsabile dell'associazione Strada Sicura, da non confondere con Strade Sicure, che è tutta un'altra cosa. Strada Sicura, quindi molto concretamente la sicurezza quando si viaggia, per essere stato con noi, per i preziosi consigli che ci ha dato. Ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno mandato i loro messaggi. Sì, vabbè, poi c'è chi se la prende con quelli che definisce delinquenti sulla strada, ma insomma persone che forse si sopravvalutano, mai sopravvalutarsi troppo, perché,
0: mai, esatto.
1: Cioè, perché è successo a me? È successo. Ecco, e poi dice Daniele, i mezzi su due ruote non dovrebbero comportarsi come tutti gli autoveicoli, evitando di fare sorpassi tra i mezzi soltanto perché pare che vi sia lo spazio per passare. Ai semafori spesso pare vi sia la partenza di una gara ciclistica o motociclistica, con 7-8 mezzi uno a fianco all'altro che si infilano dappertutto. È vero questo fenomeno?
0: Questo si verifica. Specialmente nelle strade cittadine, sì.
1: Comunque insomma invitiamo la tolleranza a tutti, perché questo è importante.
0: Evitiamo lo scontro tra conducenti, da chi conduce auto
1: della strada.
0: E tra utenti della strada,
1: ecco, perché cerchiamo un giorno io vado a piedi, un giorno vado in moto, un giorno sono in macchina, sono
0: esatto,
1: sempre io,
0: cioè.
1: Allora grazie Antonio Benedetti di essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie altrettanto anche a voi.
1: Si chiude qui dunque, dammi un consiglio che vi dà appuntamento a domani sempre alle 8:20, buona giornata.

0: E dopo dammi un consiglio, siamo all'ultima parte di Tempo Reale che si concentra invece sull'attualità, sulle iniziative di queste prossime ore in città e in provincia. Parliamo di un'iniziativa che sta per prendere il via, si chiama La Notte della Ricerca, viene organizzata in tutta Italia e ovviamente a Verona la organizza l'Università degli Studi di Verona. Sentiamo il professor Matteo Ballottari collegato con noi al telefono, che è appunto il delegato per questa iniziativa. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Notte della Ricerca, che cosa ci dobbiamo, intanto quando inizia, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Certo, allora intanto Notte Europea della Ricerca, perché questa è un'iniziativa che viene finanziata e promossa dalla comunità europea in tutta Europa. Le attività in realtà sono già iniziate ieri, da mercoledì, e vanno avanti fino appunto a venerdì. Ecco, il giorno cruciale è appunto venerdì 25 settembre,
0: sì,
1: con una serie di attività che inizieranno dal pomeriggio, quindi dalle 2 del pomeriggio fino a notte inoltrata, in centro storico, in particolare Piazza dei Signori e nei cortili limitrofi.
0: Sì, che cosa, dunque io praticamente esco, vado in centro storico e posso partecipare tranquillamente come cittadino,
1: certo,
0: a questa Notte della Ricerca, che ha una sua finalità. Intanto parliamo proprio della finalità di questa,
1: certo,
0: di questa iniziativa, e appunto ricordiamo europea, che poi viene appunto declinata in tutti i paesi, 27 paesi.
1: Esatto. Allora, la finalità è quella di essenzialmente avvicinare la ricerca che viene svolta negli Atenei ai cittadini e i cittadini verso la ricerca scientifica. Ecco, la ricerca è un asset che è fondamentale per la nostra società e per il nostro paese, e lo scopo di questa iniziativa è proprio fare in modo che diventi chiaro e anche in maniera interattiva, se vogliamo, quello di importante che viene fatto all'interno degli Atenei,
0: sì,
1: in termini di sviluppo e di avanzamento delle conoscenze.
0: Ecco, quindi in pratica abbiamo delle attività sia all'interno degli Atenei, è una comunque notte, che poi insomma sono più notti, sono più giornate, prorettore,
1: certo,
0: che vengono insomma rivolte sia agli studenti universitari ma non solo.
1: Certo, allora noi abbiamo organizzato per le mattine di 23, 24, 25 settembre, quindi fino a domani mattina, una serie di attività per le scuole che vengono svolte nei nostri dipartimenti di Ateneo. In particolare abbiamo più di 2.000 studenti di Verona e provincia che sono coinvolti in queste attività, mentre invece il venerdì pomeriggio avremo una serie di appunto laboratori, talk, eventi che avverranno appunto in centro storico, in cui tutti i cittadini, famiglie comprese, possono partecipare liberamente senza prenotazione.
0: Ah, benissimo, quindi si può anche partecipare, non c'è bisogno di prenotarsi per assistere appunto a questi eventi. Io ringrazio,
1: esatto,
0: il professor Matteo Ballottari, prorettore dell'Università di Verona, che è anche delegato appunto a questa iniziativa La Notte della Ricerca, che è iniziata ieri e si avrà il suo clou appunto domani, tra l'altro.
1: Certo.
0: Grazie di essere stato con noi, le auguro una buona notte della ricerca e un invito anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici a partecipare a questo evento, che insomma tra l'altro insomma ci dà anche molte risposte, no? Perché suscita delle curiosità e dà delle risposte, no?
1: Cioè, assolutamente. Qui, vi aspettiamo tutti venerdì pomeriggio, venerdì sera, in Piazza dei Signori.
0: Perfetto, grazie professor Ballottari di essere stato con noi. Questa è Radio Verona.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
7: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono, abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
15: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
16: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
17: Radio Verona, tempo reale.

0: parlato dell'incontro fra Trump e Xi, ma anche del decreto che va oggi in CDM sul tetto ai bimbi stranieri. Adesso le ultime news locali.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Il caro energia pesa sulle imprese e sulle famiglie veronesi. Secondo Confartigianato, in provincia i prezzi dell'energia sono aumentati del 15,5%, secondo incremento più alto in Italia dopo Gorizia. Per le aziende crescono anche i costi delle materie prime. Il gas, secondo i dati citati dall'associazione, è rincarato del 53,2% in un anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 24 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Tragedia nella Bassa Veronese, un uomo di 58 anni è morto schiacciato dal crollo improvviso di una tettoia nel giardino della propria abitazione. È successo ieri a Correzzo di Gazzo Veronese. La vittima è Sergio Pavani. Inutili soccorsi sulle cause del cedimento, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Più della metà dei dipendenti dell'azienda ospedaliera di Verona che hanno partecipato ad un sondaggio UIL dice di avere pensato seriamente nell'ultimo anno di cambiare posto di lavoro. Sono 607 le risposte raccolte dal sindacato. Tra i problemi più citati, retribuzioni, carichi di lavoro, carenza di personale e difficoltà negli spostamenti. La UIL precisa che l'indagine è volontaria e non costituisce un campione statistico dei 5.100 dipendenti della AOWI. Si apre un nuovo fronte sulla gestione rifiuti a Verona. L'ottava circoscrizione ha approvato con 8 voti a favore e 6 contrari una mozione di sfiducia nei confronti del presidente di AMIA Roberto Becchis, contestando problemi nella raccolta e nel decoro dei quartieri. L'assessore Tommaso Ferrari difende invece il nuovo sistema. I problemi, sostiene, fanno parte della fase di transizione e vanno corretti senza interrompere il percorso avviato. Cambia la viabilità in via Forte Tomba perché arriva da Cadi David. Con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita di Borgo Roma viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Cadi David non potranno più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico della zona. Terza giornata oggi a Verona Fiere per Marmomac, arrivata alla 60ª edizione. Fino a domani oltre 1300 aziende di 54 paesi riuniscono a Verona la filiera mondiale della pietra naturale con operatori attesi da oltre 140 nazioni. Oggi tra gli appuntamenti formazione, design, sostenibilità e il premio Donna di Marmo. Nuovo progetto, nuovo stop per la torretta San Giorgio. La prima circoscrizione ha bocciato la proposta di un privato da 160.000 euro per realizzare un chiosco diurno con spazi per bambini e famiglie. Tra i nodi dell'impatto sull'area, i servizi igienici e il parere della soprintendenza. Il consiglio concorda invece sull'installazione di una targa in memoria di Luca Martinotti, ucciso nel 1981. Era l'ultima notizia, diamo adesso uno sguardo alla borsa con l'Europa che è debole in avvio nel giorno di Trump e Xi Jinping, meno 0,6% Milano. È tutto, adesso il traffico.
2: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Venezia ci si rimane in colonna per quasi 8 km per un incidente tra Desenzano e Peschiera, anche in direzione opposta, dunque verso Milano si rallenta in questo caso per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione, mentre in entrambe le direzioni rimane chiuso lo svincolo per l'incidente di cui vi abbiamo detto poco fa al Sirmione, al casello di Sirmione. Restiamo in A4 perché in direzione di Venezia si rallenta per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in A4 in direzione opposta verso Milano 3 km e mezzo di colonna per un incidente tra Soave e Verona Est. Restiamo ancora in A4, giornata particolarmente critica, ancora in direzione Milano più giù comunque si rallenta tra il bivio A57 e Padova Est, anche in direzione opposta dunque verso Venezia rallentamenti tra Padova Est e il bivio A57. Sulla 22 del Brennero 2 km di fila per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, siamo in carreggiata sud, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Ca degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Oggi è giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati da Roberto all'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo subito dall'Ariete. Sarete molto attenti alla postura, camminerete con la schiena dritta e lo sguardo fiero, notando come questo semplice cambiamento fisico influenzi il modo in cui le persone vi approcciano e vi rispettano. Toro, un sapore dimenticato dell'infanzia riemergerà durante un pasto veloce. Questo lampo di memoria vi spingerà a ricercare la ricetta originale, trasformando la serata in una ricerca delle radici gastronomiche. Gemelli, oggi la vostra agilità mentale si applicherà ai percorsi, troverete una scorciatoia o un modo per evitare il traffico che vi farà guadagnare 10 minuti preziosissimi. Cancro, in amore sarete attratti dall'idea di nido, non inteso come chiusura ma come spazio protetto dove scambiarsi confidenze che fuori non avrebbero senso. Leone, qualcuno cercherà di lusingarvi con parole vuote, vi accorgerete subito del trucco e risponderete con una cortesia talmente distaccata da far capire che non siete prede facili per i manipolatori. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un manuale d'uso per un oggetto di casa o un promemoria per un familiare. La vostra chiarezza espositiva eviterà un pasticcio domestico che era nell'aria. Bilancia, oggi sceglierete il silenzio invece della meditazione. Vi accorgerete che a volte le persone devono risolvere i loro conflitti da sole e la vostra assenza sarà la lezione più equilibrata che possiate dare. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un dettaglio del vostro look quasi impercettibile, un profumo diverso, un modo di muovere le mani o un tono di voce più basso. Sagittario, vi troverete a leggere le etichette di ciò che comprate con una curiosità da scienziato. Capire che cosa c'è dentro le cose vi farà sentire consumatori più consapevoli e meno influenzabili dal marketing. Capricorno, deciderete di fare una manutenzione preventiva a un attrezzo o a un software. Questo agire d'anticipo vi eviterà un blocco dei prossimi giorni, confermando che la vostra lungimiranza è imbattibile. Acquario, un sogno della notte scorsa vi lascerà un'immagine potente. Cercherete di tradurla in qualcosa di reale, un disegno, una frase o una ricerca online. La vostra mente oggi è un ponte tra mondi. Pesci, in amore sarete molto pazienti con un capriccio del partner. Invece di reagire, osserverete la scena come se foste al cinema, capendo che si tratta solo di stanchezza e non di mancanza d'affetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

La voce è quella di Blanco su Radio Verona ad aprire la nostra mattinata, 9:17 minuti. Buongiorno, buon giovedì, siete con Nadia De Nicolò insieme tutta la mattina con le notizie più belle da condividere, le più curiose, le più simpatiche, le più interessanti che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche quelle che riguardano l'Italia e il mondo. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissime informazioni, anche con la rubrica Dammi un consiglio in contemporanea, anche in TV sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero su Telearena. Ora, come dicevo, tocca a noi, a me, farvi compagnia, voi anche, se volete, via WhatsApp 335 60 11 610, i vostri messaggi fanno sempre piacere. Radioverona.it è il nostro sito, poi c'è l'app Radio Verona, basta cercare Radio Verona e ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare, anche in DAB nel nostro territorio e non solo. Vi ricordo anche le pagine social, Instagram e Facebook. Arriva Madonna.

0: minuti, tra poco. Ancora insieme, ovviamente, con Craig David sulla prima unica radio di Verona. Mamma Mobile Discount,
1: vieni in bassa qua. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
11: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: su Radio Verona, 9:30 minuti nel nostro giovedì on air in diretta. Torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, è il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10:30, mentre FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi,

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlatori.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Ariana Grande su Radio Verona, 9:46 minuti. E ci sarà un cambiamento del meteo, soprattutto al centro-sud della nostra penisola, non tanto nel nostro territorio. Sì, è instabile, arrivano le piogge, arriva anche il freddo. Il freddo, sinceramente, secondo gli esperti, potrebbe anche arrivare al nord a partire da domani. Quindi temperature in discesa. Poi nel weekend dovrebbe esserci bel tempo un po' in tutta la penisola e anche nel nostro territorio, quindi nel weekend, dopo la giornata di domani, il tempo dovrebbe migliorare, le temperature dovrebbero nuovamente alzarsi leggermente un pochino, questo secondo gli esperti. Quindi ci sarà questa prima svolta domani con delle piogge che interesseranno comunque soprattutto il sud dell'Italia, e con questo impulso d'aria davvero freddina. A seguire il weekend sarà alquanto soleggiato e poi ancora un'altra svolta, perché non saranno proprio temperature estive, ma tra il 28 settembre e il 2 ottobre lo scenario è destinato nuovamente a cambiare, perché tornerà protagonista l'alta pressione, quindi le temperature potrebbero rialzarsi nuovamente un pochino, almeno questo è quanto ci dicono gli esperti. Arriva Robin con Zara Larsson, Talk to Me.

solo giovedì, dai, che domani è venerdì, giro di boa, arriva anche il weekend, il fine settimana. Torna anche la voce di Laura Pausini che omaggia Raff nel nuovo singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: giorno migliore per...
1: Luciano Ligabue, qualcosa per te, il nuovo singolo su Radio Verona che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato dal nostro Luca Del Ponte. Scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia, nella nostra regione. Edizione informativa completata proprio dal meteo.
2: Sono le 10 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Cambia la viabilità in via Forte Tomba perché arriva da Cadi David. Con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita Borgo Roma viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Cadi David non potranno più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico nella zona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità e parliamo ancora di viabilità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 24 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora lavori e chiusure notturne sulla A4 nella notte tra oggi e domani. Sono previsti interventi tra Sirmione e Somma Campagna, sia verso Venezia sia verso Milano. Lavori anche tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Le modifiche alla viabilità rientrano nel programma dei cantieri della Brescia-Padova. Viabilità intanto verso la normalità veronetta dopo la fine del maxi cantiere. Da lunedì 28 settembre tornano operative e subito con le multe le telecamere tra interrato dell'Acquamorte, via Carducci e via San Paolo. Parte invece il periodo di prova per il nuovo varco elettronico della ZTL di Santo Stefano. Le sanzioni scatteranno dal 3 novembre. Terza giornata oggi a Verona Fiere per Marmoma, che è arrivata alla 60ª edizione. Fino a domani oltre 1300 aziende di 54 paesi riuniscono a Verona la filiera mondiale della pietra naturale con operatori attesi da oltre 140 nazioni. Oggi tra gli appuntamenti formazione, design, sostenibilità e il premio Donna del Marmo. Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Verona. La seduta è convocata alle 17.30 in Sala Gozzi di Palazzo Barbieri in sessione ordinaria e pubblica. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale del Consiglio Comunale. Nuovo progetto e nuovo stop per la torretta San Giorgio. La prima circoscrizione ha infatti bocciato la proposta di un privato da 160.000 euro per realizzare un chiosco diurno con spazi per bambini e famiglie. Tra i nodi, l'impatto sull'area, i servizi igienici e il parere della soprintendenza. Il consiglio concorda invece sull'installazione di una targa in memoria di Luca Martinotti, ucciso nel 1981. Possibili novità societarie per l'Hellas Verona. Secondo indiscrezioni di stampa, un soggetto legato al gruppo energetico tedesco EWE sarebbe in trattativa con Presidio Investors. Sul tavolo ci sarebbero tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Al centro dell'operazione anche il progetto del nuovo Bentegodi da 32.000 posti. Dall'Hellas al momento nessuna conferma. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, giovedì 24 settembre, vedono l'alta pressione in ulteriore rinforzo sulla nostra regione, a garantire rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico, oggi a Verona cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 24 gradi, la minima scende a 13, non ci sono allerte meteo.
0: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Bella 1978, gli Chic, I Want Your Love su Radio Verona, un altro flashback, un altro salto nel passato in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Steve Hedward, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: sogno irrecuperabile con Ermal Meta alle 10:18 minuti sulla prima unica radio di Verona, ad aprire un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò. Restiamo a Verona, restiamo in città, facciamo un giro in ospedale, una giornata di attività, giochi e incontri informativi. È dedicata ai bambini, alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi che vivono direttamente o indirettamente il diabete di tipo 1. L'evento si svolgerà proprio nella nostra città, Verona, il prossimo sabato, il 26 settembre, dalle 10 alle 18, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia del Policlinico Borgo Roma, e proporrà un format pensato apposta per le diverse età, l'intera famiglia. Sarà un evento con tante attività per i piccoli pazienti con diabete 1, con tanti giochi e tante attività. Tra poco torniamo ancora insieme con Cioffi Carmela.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
6: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 10 e 32 minuti, tormentone dell'estate sulla prima unica radio di Verona. Noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, quattro droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 km. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale, sfideranno la Cina padrona di casa. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Lisa, vai, vai, 10:46 minuti, ancora buon giovedì a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia De Nicolò, ma non sono da sola, con noi c'è anche la nostra Valentina Murati, pronta a raccontarci, a proposito di musica italiana, un evento bellissimo che si è tenuto proprio nel nostro territorio. Buongiorno Valentina!
1: Buongiorno Nadia, beh ormai siamo abituati, no? La stagione dei concerti in arena non finisce con la fine dell'estate, anzi quest'anno l'ultimo spettacolo sarà il 10 ottobre addirittura, e questa è proprio una settimana clou con tanti appuntamenti. Ieri sera il Pienone, 11.000 spettatori per il concerto di Alfa, che ha chiuso il suo tour estivo proprio all'Arena di Verona. Questo ragazzo che ha soli 26 anni ormai ha conquistato di tutto, anche appunto la sua prima arena tutta per sé, e anche ha raccontato ieri sera, è il primo cantautore genovese ad avere l'arena tutta per sé, l'ha detto omaggiando anche Gino Paoli cantando Sapore di Sale. Davvero è stato un momento commovente che ha trascinato parte del pubblico, perché bisogna dire che c'era davvero una platea di tutte le età, dai bambini piccolissimi fino alle nonne. È veramente un fenomeno musicale questo ragazzo, che piace a tutti, un po' per il suo aspetto rassicurante, un po' per le sue canzoni che davvero in un panorama a volte molto crudo, con delle canzoni molto dure, lui è proprio un classico da ascoltare in macchina per tutta la famiglia, e questo è sicuramente uno dei motivi del suo successo. Però in arena ha mostrato davvero che c'è il talento, e non soltanto hanno costruito un grandissimo spettacolo con effetti speciali, una band a cui si è aggiunto anche un quartetto d'archi, poi a un certo punto sul palcoscenico è arrivata anche la banda musicale Rigo Boito di San Michele, con cui sono stati realizzati due pezzi sul palco. Veramente una grande festa, si è ballato per due ore, Alfa non si è risparmiato, e si è percepito chiaramente l'affetto del pubblico, che ha davvero cantato ogni pezzo senza distinzioni di sesso e di anagrafe, possiamo dire così, perché davvero in questo caso i genitori non accompagnavano soltanto i ragazzi, ma erano a loro volta appassionati, segno che è un artista un po' che unisce le famiglie anche in questo senso. Quindi un grande spettacolo. Alfa ha annunciato il suo prossimo disco, la cui data di uscita non è stata ancora rivelata, ma il primo pezzo, diciamo così, l'abbiamo potuto ascoltare in anteprima. Quindi davvero a volte si dice che questi ragazzi della nuova generazione, questi musicisti di nuova generazione, a volte conquistano grandi palcoscenici troppo rapidamente. Qui diciamo che davvero lo spettacolo offerto dimostra che se l'è meritato, ecco, un'arena ben meritata e un concerto davvero da godere.
0: Grazie alla nostra Valentina, prontissima negli aggiornamenti, entusiasta di Alfa. A proposito, lo ascoltiamo con Manu Chao, A me mi piace.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Torniamo insieme in redazione e scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. È pronto Luca Del Ponte.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Il caro energia pesa sulle imprese e sulle famiglie veronesi. Secondo Confartigianato, in provincia i prezzi dell'energia sono aumentati del 15,5%, secondo incremento più alto in Italia dopo Gorizia. Per le aziende crescono anche i costi delle materie prime. Il gas, secondo i dati citati dall'associazione, è rincarato del 53,2% in un anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 24 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Cambia la viabilità in via Forte Tomba perché arriva da Cadi David con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita a Borgo Roma. Viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Cadi David non potranno più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico nella zona. Ancora lavori e chiusure notturne intanto sulla A4. Nella notte tra oggi e domani sono previsti interventi tra Sirmione e Somma Campagna, sia verso Venezia sia verso Milano. Lavori anche tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Le modifiche alla viabilità rientrano nel programma dei cantieri della Brescia-Padova. I lavori al via Nogarole Rocca per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti vicino alla rotatoria del casello della A22. L'intervento, fa sapere il comune, collegherà le ciclabili di Pradelle del capoluogo e costerà 175.000 euro. Fino al 30 novembre modifica la viabilità verso via dell'Industria con deviazioni per chi arriva da sud. Europa Verde Verona difende la gestione AMIA dopo la sfiducia al presidente Roberto Becchis votata dall'ottava circoscrizione. Per i Verdi parlano i dati, differenziata oltre il 60% nel 2025 e nei primi 8 mesi di quest'anno 5.400 tonnellate in meno di rifiuto residuo. Criticità e abbandoni vanno affrontati, sostengono, ma non cancellano i risultati ottenuti. Terza giornata oggi a Verona Fiere per Marmomac, arrivata alla 60ª edizione. Fino a domani oltre 1.300 aziende di 54 paesi riuniscono a Verona la filiera mondiale della pietra naturale con operatori attesi da oltre 140 nazioni. Oggi tra gli appuntamenti formazione, design, sostenibilità e il premio Donna del Marmo. Possibili novità societarie per l'Hellas Verona. Secondo indiscrezioni di stampa, un soggetto legato al gruppo energetico tedesco EWE sarebbe in trattativa con Presidio Investors. Sul tavolo ci sarebbero tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Al centro dell'operazione anche il progetto del nuovo Bentegodi da 32.000 posti. Dall'Hellas al momento nessuna conferma. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Chaka Khan, sia Cool You Down, nuovo singolo su Radio Verona, 11:19 minuti, ancora ben trovati, buon giovedì a tutti quanti voi. E quasi in conclusione, Marmomak, sono stati proclamati anche i 5 nuovi mastri della pietra, e sono i 5 nuovi mastri proclamati proprio nel salone di riferimento per il settore mondiale che riguarda tutto ciò che è la pietra, il marmo, in corso a Verona Fiere, 60esima edizione, che continuerà fino a domani. Domani sarà l'ultimo giorno. Queste investiture raccontano le diverse competenze e professionalità della filiera della pietra internazionale. Sono Flavio Marabelli, Gio Panzera, Jim Yeb, Grazia Signori, Domenico Tommasi, 5 nuovi mastri che si sono aggiudicati la pergamena in quanto devoti alla filiera della pietra internazionale, tra impresa, rappresentanza, conoscenza scientifica, lavoro in cava. Continua questo bellissimo evento che stiamo vivendo a Verona, e continua anche il fuori dalla fiera, perché ci sono tantissime installazioni che riguardano un po' tutto il nostro territorio. Un Marmomak che guarda al futuro, un Marmomak che ha decorato anche il cuore della città di Verona. 60 anni fa era una fiera di territorio, oggi Marmomak è una vetrina internazionale, e fino a domani 1300 aziende da 58 paesi raccontano il futuro del marmo e della pietra naturale. Tra poco insieme continuiamo a parlarne, torniamo anche con Joliera. Achille Lauro per noi.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. Ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
5: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Jolier con Achille Lauro su Radio Verona, 11:28, ancora ben trovati. Siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Potete un po' raccontarci cosa state facendo in questo giovedì, cosa farete di bello nel weekend in arrivo. Arriva anche Dargen D'Amico, ubriaco di te.
1: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Wake up and call 11:47 minuti, questa è radio, ovvero non abbiamo parlato di Marmomac che continua in fiera a Verona e continuerà ancora per un bel po' di giorni. Marmomac and City nel centro storico di Verona, ci sono queste 9 tappe da vivere, i cerchi olimpici in Piazza Bra, le poltrone all'Arco dei Gavi, i frammenti di Piazza dei Signori, Verona invasa da queste splendide pietre da osservare, tutto il cuore della città di Verona, tutto il centro storico omaggia questa edizione di Marmomac che si sta vivendo in fiera. Quindi c'è Marmomac in the City, un po' come siamo abituati a vivere nel Vinitaly, Vinitaly in the City. Questa volta invece il protagonista, i protagonisti sono queste opere d'arte, le protagoniste sono le opere d'arte di Marmomac in giro per la città di Verona, davvero bellissime da vedere, da fotografare. Giovanotti, torniamo nel 2011, Tutto l'amore che ho.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
15: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
16: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
17: www.titospec.it.
18: Cosa fai tesoro?
17: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
18: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
17: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
19: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Fuori dai club, cara su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte e completato dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Cambia la viabilità in via Forte Tomba per chi arriva da Cadi David. Con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita Borgo Roma viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Cadi David non potranno più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico nella zona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E giovedì 24 settembre ancora un saluto dalla redazione. Nuova bocciatura per il chiosco all'interno della torretta di San Giorgio, lo ha deciso la prima circoscrizione, Silvia Beltrami.
6: Pare destinata a rimanere così la torretta di San Giorgio. A luglio la bocciatura della proposta di un bar serale, ora anche di un chiosco giornaliero con area bambini e famiglie, che nelle intenzioni poteva generare benefici per la comunità. Uno dei principali nodi riguarda i servizi igienici e l'allacciamento per la rete fognaria. La proposta di due consiglieri di Traguardi parlava di bagni pubblici aperti alla cittadinanza per rispondere a una carenza strutturale della zona e più in generale della città. Proposte per le quali, ha detto il presidente della prima circoscrizione dall'AI, serve una commissione ad hoc per verificare che essi rispettino i requisiti di riqualificazione dell'area, per la quale serve anche il via libera della sovrintendenza, che per il momento non c'è. Il chiosco poi, è stato detto, toglierebbe spazio alle manifestazioni come la carica in tavola, manifestazioni per altro sporadiche, un'area che da tempo si auspica venga riqualificata anche per allontanarla da quella memoria chiamata Ludwig, e la riqualificazione potrebbe dare un significato con una targa da installare che ricordi quello che qui accadde oltre 40 anni fa.
5: Ancora lavori e chiusure notturne sulla A4, nella notte tra oggi e domani sono previsti interventi tra Sirmione e Somma Campagna, sia verso Venezia sia verso Milano. Lavori anche tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia, le modifiche alla viabilità rientrano nel programma dei cantieri della Brescia-Padova. Viabilità verso la normalità a Veronetta dopo la fine del maxi cantiere. Da lunedì 28 settembre tornano operative e subito con le multe le telecamere tra interrato dell'Acqua Morta e via Carducci e in via San Paolo. Parte invece il periodo di prova per il nuovo varco elettronico della ZTL di Santo Stefano. Le sanzioni scatteranno dal 3 novembre. Crescono visitatori e incontri d'affari a Marmomac, in corso a Verona Fiere fino a domani. Alla 60ª edizione sono attesi operatori da oltre 140 paesi e 450 top buyer internazionali impegnati in 3.200 incontri con gli espositori. Verona Fiere segnala presenze in aumento rispetto al 2025, con il 70% degli operatori proveniente dall'estero. Torna nella sua sede originaria dopo quasi due secoli il tabernacolo del 400 della Pieve di Santa Giustina a Palazzolo di Sona. Questa sera alle 20:30 inaugurazione della chiesa appena restaurata alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Al termine visita guidata alla Pieve e al tabernacolo finora custodito alla Biblioteca Capitolare di Verona. E adesso adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca. Inevitabilmente rimescolato il Verona nelle 3 settimane di sosta per gli infortuni di Coraz e di Compagnone, per entrambi la stagione compromessa, legamento crociato del ginocchio destro lesionato con l'intervento ormai dietro l'angolo, così come però i rientri in compenso dei vari frese proprio in difesa di Serdar in mezzo al campo, Ekuban in attacco per l'Hellas, valori aggiunti in serie in ogni zona del campo al di là delle sottrazioni di Coraz e di Compagnon. Frese, carta spendibilissima per il centro della difesa al netto di quello che sarà l'utilizzo dei vari Edmundson, così come di Solsager, così come di Davidovic, così come probabilmente anche dello stesso Calabrese, fino alla mediana, probabilmente rivisitata con Serdar, con il miglior Serdar, quando sarà almeno un Serdar in linea con un'ora di gioco, in linea con una partita intera, con 2 settimane ormai alle spalle per lui di allenamenti con il resto del gruppo dopo l'infortunio, dopo l'intervento del 23 febbraio. Poi l'attacco con Ekuban, al di là di quello che è stato il rendimento, la grande iniezione rappresentata da Moschera con il derby, anche lui a irrorare quella che è una fase offensiva che è andata a corrente alternata in questo inizio di stagione. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento la situazione è critica sulla Milano-Venezia. In direzione di Venezia ci sono 12 km e 800 metri di coda tra Brescia Est e Peschiera del Garda a causa di un incidente. Per lo stesso incidente è chiusa l'entrata di Desenzano verso Venezia. In carreggiata opposta dunque verso Milano, rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione. Non ci sono altre segnalazioni, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona, gira voce. Radio Verona, flashback.

novità discografica Orlando, gran finale su Radio Verona alle 12:15 minuti, in apertura di un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò, insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiari a Tira, il programma sportivo in contemporanea sia su Radio Verona che sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero su Telearena. Tra pochi giorni l'Arena di Verona, restiamo in città, si illuminerà con il colore della prevenzione, così come gli ospedali veronesi in città e in provincia. Torna Ottobre Rosa, tantissime iniziative e approfondimenti nel nostro territorio per sensibilizzare tutti quanti noi inerentemente al tumore al seno. Il calendario degli eventi in programma lo trovate online. Si riparte con l'Ottobre in Rosa sia a Verona che in provincia, si riparte con questa campagna davvero molto molto importante che riguarda tutte le donne. Decora con Kate Joe Drunken and Miss You.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
10: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
9: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
11: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica. Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
13: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
15: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.

anche Tom Walker alle 12:27 minuti su Radio Verona. Spostiamoci un pochino, andiamo sulla sponda veronese del lago di Garda, andiamo a Bardolino, dove torna la festa dell'uva e del vino. Festa che si avvicina ai 100 anni di storia e si prepara a celebrare un nuovo importante traguardo dal 1 al 5 di ottobre, quindi mancano davvero pochi giorni a questa grande festa. Dall'1 al 5 del prossimo mese Bardolino ospiterà la 95esima edizione della manifestazione, che ogni anno richiama tantissime persone proprio in questa location splendida sulle rive del Garda, trasformando così il paese di Bardolino in una grande vetrina del vino. Ovviamente ci saranno tanti stand enogastronomici, tanto spettacolo, musica, degustazioni, appuntamenti culturali, il tradizionale spettacolo piromusicale. Ci sarà questo grande evento che vanta 30 stand enogastronomici coinvolti, circa 1000 volontari impegnati nella gestione, e per ben 5 giorni, dall'1 al 5 ottobre, Bardolino ci farà vivere tanta enogastronomia, tanta cultura, folklore, intrattenimento e anche tanta musica. È un evento da segnare assolutamente in agenda. 12:29 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con me, sono Nadia De Nicolò, ancora per una mezz'oretta, poi arriverà Che aria tira, subito arriva Ernia, dedica. Che nome

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Torniamo insieme in redazione e scopriamo le ultime notizie che noi arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega alert mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, tag 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare?

anche Phil Collins, Dancing to the Light, 12:43, questa è Radio Verona, un altro salto insieme negli anni 90. Torniamo ai giorni d'oggi con Fred De Palma, ragazzino.

0: Vax e Sorano insieme, 12 e 50 minuti, questa è Radio Verona. Ai Giardini delle Maddalene di Verona, giochi e laboratori in programma con Ti Aspetto al Parco, un evento per famiglie e per bambini che si terrà il prossimo sabato, il 26 di settembre, nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30, ma anche sabato 3 ottobre dalle 15.30 alle 18.30. I Giardini Bastione delle Maddalene di Verona ospiteranno la terza edizione di questa bella iniziativa per tutte le famiglie e per tutti i bambini, con tantissimi giochi da condividere. Noi siamo giunti ai saluti, tra poco ci sarà l'appuntamento sportivo della metà giornata che Aria Tira in contemporanea su Radio Verona, ma anche sul canale 16 del digitale terrestre su Telearena. In arrivo anche l'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte. Vi ricordo che nel pomeriggio con voi ci sarà Daisy, dopo le 14, dopo le 17 Matteo Sammugaro, poi ancora informazione sportiva con Alessandro De Pietro e Fuori Gioco. Vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Vi auguro uno splendido pomeriggio.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnano.

0: Lago Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
4: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il caro energia pesa sulle imprese e sulle famiglie veronesi. Secondo Confartigianato, in provincia i prezzi dell'energia sono aumentati del 15,5%, secondo incremento più alto in Italia dopo Gorizia. Per le aziende crescono anche i costi delle materie prime. Il gas, secondo i dati citati dall'associazione, è rincarato del 53,2% in un anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 24 settembre, ancora un saluto dalla redazione. In apertura le possibili novità societarie per l'Hellas Verona. Secondo indiscrezioni del giornale L'Arena, un soggetto legato al gruppo energetico tedesco EWE sarebbe in trattativa con Presidio Investors. Sul tavolo ci sarebbero tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Al centro dell'operazione anche il progetto del nuovo Bentegodi da 32.000 posti. Alti gli indici di affidabilità presenti in questa operazione, ci anticipa il collega dell'Arena Gianluca Tavellini.
7: La sensazione è che si possa chiudere, perché intanto il prezzo del club è passato dagli 80 milioni di euro ai 100 milioni di euro. Questa potrebbe essere l'ultima offerta. Adesso, come sempre, la parola tocca a Presidio. Vi posso dire che dalle mie informazioni Italo Zanzi, che ha partecipato in maniera attiva, perché insomma alla fine Italo Zanzi è un manager, Italo Zanzi è da ieri in Germania.
5: Lavori al via Nogarole Rocca per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti vicino alla rotatoria del casello della A22. L'intervento, fa sapere il comune, collegherà le ciclabili di Pradelle e del capoluogo e costerà 175.000 euro. Fino al 30 novembre modifica la viabilità verso via dell'Industria con deviazioni per chi arriva da sud. Europa Verde Verona difende la gestione di Amia dopo la sfiducia al presidente Roberto Becchis votata dall'ottava circoscrizione. Per i Verdi parlano i dati, differenziata oltre il 60% nel 2025 e nei primi 8 mesi di quest'anno 5.400 tonnellate in meno di rifiuto residuo. Criticità e abbandoni vanno affrontati, sostengono, ma non cancellano i risultati ottenuti. Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Verona. La seduta è convocata alle 17.30 nella Sala Gozzi di Palazzo Barbieri, in sessione ordinaria e pubblica. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale del Consiglio Comunale. Arena esaurita ieri sera per il concerto di Alfa, Valentina Burati.
8: Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola.
9: È il concerto più bello della mia vita. Non ha paura di sembrare stucchevole Alfa, al Secolo Andrea De Filippi, classe 2000, davanti agli 11.000 spettatori di Verona, dove sigilla il trionfale tour estivo. Il suo entusiasmo d'altronde è sincero e travolgente, per la prima volta all'Arena tutta per sé, ed è pure il primo cantautore genovese a conquistare l'anfiteatro. Lo racconta omaggiando l'indimenticabile Gino Paoli con Sapore di sale. E la parte matura del pubblico si commuove, mentre mentre le adolescenti sventolano messaggi adoranti scritti sui cartelloni e bambini e ragazzi cantano a squarciagola. Perché Alfa piace proprio a tutti, dai piccolissimi alle nonne, con quel viso rassicurante da compagno di banco e una collezione di canzoni mai urlate e lontane da ogni volgarità. L'apertura del concerto affidata a papà Marino, che racconta alla platea le preoccupazioni dei genitori davanti alla scelta del figlio di inseguire la carriera musicale, sigillano l'immagine del bravo ragazzo passato dalla cameretta al palcoscenico. Ma dietro all'aspetto c'è anche un vero talento. Alfa costruisce un grande show dove ogni momento è scandito con precisione, dagli effetti speciali all'interazione col pubblico, alla bravura della band che include pure un quartetto d'archi. Una festa collettiva. Cantano gli spettatori, cantano perfino i musicisti.
10: Come fammi, signori? Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia, la tua schiena.
9: Non è un concerto per stare seduti, incita Alfa mentre dall'arena annuncia il nuovo album Tempo al Tempo, regalando un brano inedito.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona. Viabilità.
5: Rispetto ad un'ora fa migliora leggermente la situazione sulla 4 Milano-Venezia. In direzione Venezia le code tra Brescia Est e Peschiera del Garda scendono da quasi 13 a 10 km ora per traffico intenso. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, permangono rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: Sono le 13 in punto.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
19: E adesso, da Formaflex, il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro Di Pietro. Il futuro dell'Hellas, avrete letto sull'Arena, l'interesse dell'azienda EVE, la tedesca EVE, guarda caso a due passi da Brema, intenzionata a rilevare il pacchetto Hellas, perché poi il calcio è semplicemente propedeutico a quella che è la questione dello stadio, quello che è il business dello stadio. Non è un caso che proprio in questi giorni lo studio Gensler sta per chiudere quello che sarà poi il progetto definitivo, quello che sarà il progetto che potrebbe diventare assolutamente arma e veicolo prezioso per Presidio, per poter così poi telecomandare il passaggio di proprietà, il passaggio di consegne. Tutto ancora da definire, tutto ancora da costruire fino in fondo, compreso il gruppo a cui fa capo EVE, questa azienda soprattutto incentrata sul ramo dell'energia in Germania, con un utile non esattamente straordinario. Non stiamo parlando di chissà quali grandissimi gruppi, però con un salto di qualità evidente, comunque sicuro rispetto a quello che è stato il minimo sindacale offerto da Presidio in questo periodo di gestione. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Finalmente, scrive per esempio Nicola, si conosce il vero motivo di Presidio Verona. Non so se andrà in porto, se chi propone l'acquisto sia meglio o peggio degli americani, ma andando avanti così sicuramente non si crea un futuro. Se non giriamo pagina di un libro non scopriremo mai che cosa succederà. Questo è Nicole. È chiaro che c'è un gruppo ancora in via di formazione, è chiaro che ci sono delle intenzioni piuttosto evidenti, ma legate soprattutto a quello che è la questione stadio. Chi sta pensando che un eventuale passaggio di proprietà rappresenti per forza o inevitabilmente, per fortuna, un salto di qualità a livello sportivo, lì è ancora tutto da chiarire. Ripeto, non stiamo parlando di grandissimi numeri, non stiamo parlando di chissà quale straripante gruppo, holding, eccetera eccetera, però comunque c'è questo interesse, c'è questa notizia che oggi ha questa pagina oggi di Gianluca Tavellin, con tutti gli approfondimenti del caso, con quello che è sicuramente un elemento nuovo in quello che riguarda comunque e ripeto la questione della centralità dello stadio. Poi direte voi che ci vengono a fare se vogliono fare soltanto lo stadio, ma è piuttosto chiaro, il calcio oggi è semplicemente una piantina, una bandierina da piantare nel terreno per poi ampliare gli interessi a tutto quello che fa calcio perifericamente, quindi lo stadio, ma non soltanto lo stadio. Basti pensare semplicemente a tutto quello che è il progetto del Como, dove il calcio si c'entra, ma veramente in maniera assolutamente periferica. Stadio da 32.000 posti, con la sinergia, la complementarietà fra quello che è il core business di EVE rispetto a quello che può essere tutto quello che fa stadio, no? Quindi pannelli fotovoltaici, tutto il resto, il tetto retraibile, tutto quello che vuol dire un impianto moderno. Ne abbiamo parlato tante volte, da lì poi a completare quella che è l'opera ce ne passa. È chiaro che il pacchetto è strettamente legato allo stadio. Tanti sms, è chiaro che questo amico dice: spiegateci un attimo questa novità della cordata tedesca. Ripeto, ci sono poi dei tempi che sono anche piuttosto stretti, al di là di quella che poi la questione relativa all'entrata in scena di Verona come eventuale stadio per Euro 2032. C'è anche un'altra ipotesi, un'ipotesi che di fatto sconfesserebbe quello che è stato l'iniziale, no? Piano di Presidio, iniziali anche dichiarazioni di Presidio che ha sempre parlato, spesso e volentieri parlato di obiettivi a lungo termine, quel lavoro di Presidio dell'asciugare il debito, su questo siamo tutti quanti d'accordo, ma era l'unica via che poteva Presidio perseguire, quella delle plusvalenze, quella di dover stringere parecchio la cinghia, insomma, anche a costo di retrocedere così come è stato, quella necessità da parte di Presidio, quella intenzione probabilmente anche di Presidio di cedere la società nel momento in cui verrà confermata la così la fattibilità del progetto, no? Quando il progetto verrà approvato, è chiaro che è un grande valore, anche se non hai fatto lo stadio, ma con un progetto approvato puoi chiaramente impreziosire ulteriormente quella che è la torta che sarebbe estremamente preziosa, fermo restando che non c'è torta che EWE prenderebbe, acquisterebbe, se non una torta in cui è compreso lo stadio. Tutto quanto piuttosto evidente, tutto quanto piuttosto chiaro, come i vostri SMS, di fatto come le vostre richieste così di info, finalmente si conosce, scrive questo amico, il perché di questa fluttuabilità da parte di Presidio. Ne abbiamo sempre parlato, no? Quelli che sono i limiti di Presidio, quello che Presidio poteva fare e quello che non poteva fare, quindi questa è semplicemente la vera verità, anche piuttosto chiara. Gabriele al telefono, ciao Gabriele, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Alessandro.
1: Ciao.
2: Niente, io diciamo, ho letto anch'io sui social stamattina la notizia e io ritengo che comunque peggio di Presidio non possiamo andare, nel senso che adesso non conosco i fondamentali della nuova società tedesca, quindi non sono in grado di giudicare, però comunque con la linea che ha tenuto finora Presidio nell'evidente necessità di ripianare i debiti finanziari della gestione Setti, e qui si spiega tutto, e quindi Presidio, sappiamo tutti che è venuta qua a Verona per un obiettivo.
1: No, ma di là di asciugare non poteva fare tanto di più di quello che ha fatto.
2: Ha dovuto ripianare i debiti lasciati. Sappiamo tutti che Deutsche Bank è il vero proprietario del Verona, perché appunto ha imposto un piano di rientro a Presidio. E quindi con la tecnica che ha usato. Presidio continuamente a realizzare plusvalenze con i giocatori, e abbiamo visto quante ne sono state fatte in tutti questi anni dalla gestione Setti e poi da Presidio, e questo è forse l'arrivo. Presidio appena ha ripianato completamente tutti i debiti vende.
1: Sono i limiti però di Presidio, non è che Presidio sia stata così mandata per asciugare il debito, anche però Presidio non poteva, grazie intanto a Gabriele, non poteva far diversamente. Quando Zanzi parla di ogni euro riversato nel Verona, è semplicemente quell'euro che ti serve, quello di far plusvalenze, perché poi adesso sembra che solo il Verona faccia plusvalenze, che solo il Verona faccia questo tipo di operazioni per stare in piedi. Il Verona forse più di altri, ma non è che le altre facciano tanto diversamente. Non è che le altre, se ti arriva una grande offerta, il giocatore non lo vende. Non è che le altre spendano e non vogliono poi alla fine far quadrare i bilanci. Quindi questo ulteriormente per il Verona, ma mi pare che insomma sia una tendenza, una necessità in questo momento piuttosto evidente da parte di tutti o quantomeno di molti. Buongiorno Alessandro, al netto di tutto il paracadute è già a bilancio. Allora, il paracadute viene versato già nelle prime giornate di campionato alle società, facendo qualche conto mi sembra ancora una volta che la società incassi e poco spenda. Tu che ne pensi da parte di Tony? La società deve semplicemente così sostenere il Verona attraverso quello che riceve e ricava da quelli che sono i paracaduti, quelli che sono gli incassi dello stadio, quelle che sono le plusvalenze. Tutto molto semplice, senza così troppe digressioni o grandi alternative. Ci fermiamo un attimo, fra poco la seconda parte di Chiara Tira.

0: Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Vi siete ovviamente scatenati, anche se poi tutto è, ripeto, da verificare. Capisco che la novità faccia entusiasmo, produca positività, però poi un conto è il dire, un conto è il fare, un conto è l'effettività delle cose. Se sarà un nuovo stadio, spero che solo al massimo di 25, non di 32.000 posti, tipo Udine. Se no serve niente, sarebbe sempre mezzo vuoto. Vedremo. Da parte di Mauro si sta buttando eccessivamente avanti, forse una buona notizia, speriamo, sicuramente meglio di questi faranno nuovi possibili proprietari per l'Hellas, nuovo possibile stadio, manda andare in Serie A, e fuori moda a pensarci da parte di Stefano. Ripeto, il calcio spesso e volentieri è l'ultima cosa, è l'ultimo così interesse, almeno quantomeno non è esattamente il primo interesse di chi entra nel mercato italiano del calcio, e chi semplicemente perché capisce quanto sia indietro l'Italia, quanto ha impianti sportivi, quanta ci sia marginalità rispetto a quello che è un segmento assolutamente trascurato, naturalmente dal pubblico ma anche dal privato. Ci sono pochissimi stadi di proprietà, quindi comunque pochissimi stadi nuovi, di nuova generazione. Chiaro che l'uomo d'affari e che l'impresa che vuole fare affari non può che guardare con interessi soprattutto a questo calcio italiano, no? Che ha così disperato bisogno di liquidità per potersi reggere in piedi. Marco dice: purtroppo noi tifosi ci basiamo solo sui soldi spesi o presi dal mercato, dimenticando sempre quanto una società costi nel mantenimento, trasferte, stipendi, dipendenti, giovanili, eccetera eccetera. Se il Verona costa 60-70 milioni, esempio in Serie A si prendono circa 40 milioni di sponsor, abbonamenti, diritti TV, i rimanenti entrano dal plusvalenza, almeno che la società non copra tutti gli anni. Questo è il pensiero di Marco. Insomma, c'è un'altra questione che tante volte si trascura, magari chi è legato alla vecchia concezione secondo cui il presidente è lì soltanto per fare il bene del territorio, soltanto per fare il bene dei tifosi e della società. Il proprietario di una società è lì soprattutto per guadagnarci, anche legittimamente, quindi con una politica che deve necessariamente essere rivolta a generare degli utili. Gli utili sono semplicemente quelli, sono i beni immobili, quindi lo stadio, sono il tuo cliente, quindi gli spettatori, quindi lo stadio, quindi il merchandising, il marketing, quindi quello che riesci a generare dal travaso dei tuoi dipendenti, che sono semplicemente i tuoi giocatori. Per te andrebbe bene anche neanche arrivasse Bill Gates, non sto parlando di quello, sto guardando i numeri, guardo i numeri come avevamo fatto con Presidio, quando magari qualcuno aveva detto non ti va bene neanche se arriva Bill Gates. Con Presidio è stato come è stato, ma era facile pensare che fosse così, semplicemente perché Presidio l'avevamo studiato, l'avevamo approfondito, l'avevamo così vivisezionato anche molto attentamente, quindi era facile che quell'asset under management, alquanto esile, non potesse generare chissà che cosa, e quindi questo è semplicemente un aver indagato, un aver visto nei bilanci, aver visto negli utili, aver visto in tutto il resto, parametrando quelli che sono anche gli altri proprietari di altre società, perché poi si è parlato in un attimo con questa eventuale nuova proprietà, si andrebbe in Coppa UEFA, si andrebbe a fare le Coppe Europee. Insomma, dubito che si possa fare le Coppe Europee, magari sì, però mi pare che con Presidio torto non abbiamo avuto, quindi insomma, i piedi di piombo credo siano necessariamente logici in questi casi. Che poi il tifoso veda uno per l'altro, veda il cambio di proprietà e pensi a chissà quale grande giovamento, allora mi dica l'amico perché essere ottimisti, perché non può essere peggio di Presidio. Sì, però ci vuole qualcosa in più prima di esserlo davvero. Chiusa parentesi. Per il resto, queste tre settimane, siamo nella seconda di sosta, queste tre settimane che permetteranno a Baroni di inserire nel motore tre giocatori importanti, di inserire soprattutto Frese. Sa bene Baroni quanto è importante Frese in questo momento, senza Coraz. Di inserire Serdar, che è già la seconda settimana di allenamento con il resto del gruppo, quindi abile arruolato, fare di fatto tutto quello che fanno gli altri dopo l'intervento del 23 di febbraio. Poi Ecuban in una cerchia offensiva che andrà magari ricalibrata prima del Modena, partita lunga, lontana, perché non c'è Compagnon, perché magari qualcosa potrebbe rivedere Baroni al netto di quella che è la posizione di Suslov, al netto di quella che è la questione legata a Suslov, spoetizzato, tutto quello che volete lì sulla destra, ma neanche troppo ispirato, neanche troppo così collegato con quello che è il sistema Hellas, come ha detto la partita con il Vicenza, come aveva di fatto denunciato Baroni anche prima, insomma, qualche giorno prima, no? Parlando di un Suslov a cui era più difficile legare la testa all'Hellas piuttosto che le gambe. È possibile che nessuno come i proprietari del Como faccia gol il nostro Hellas da parte di Nicola, però il Como è un altro livello, sono 54 miliardi di patrimonio netto da parte dei fratelli Artonoli, difficilmente così arrivabile, difficilmente così avvicinabile quel tetto. Poi bisogna anche saper creare un modello, no? Como ci sta riuscendo con idee nuove, con parametri nuovi, no? con un calcio diverso, anche grazie al nostro Gianluca Falsini, che di fatto è il secondo allenatore del Como, no? Dopo Fabregas, lui è allenatore della Primavera. Naturalmente tutti gli aggiornamenti, anche di giornata, perché è normale che tutto questo generi qualcosa di diverso, no? Qualcosa di profondo, debba generare qualcosa di profondo. Capiremo, insomma, fino in fondo quelle che sono le possibili, le reali intenzioni di EVE, così come al di là delle intenzioni, la fattibilità, i tempi dello stadio, di uno stadio da approvare almeno quanto progetto prima di dare il via libera alla trattativa. Ripeto, tutto molto veloce in questo momento, la questione invece molto più complessa, inevitabilmente, no? Molto più farraginosa, con tutti quelli che sono passaggi adesso assolutamente lontani. Ci fermiamo, grazie a voi tutti, intanto buon pomeriggio da Alessandro Di Pietro.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
6: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto quattro droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia è impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Cambia la viabilità in via Forte Tomba per chi arriva da Ca' di David. Con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita a Borgo Roma viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Ca' di David non potranno più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico nella zona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E giovedì 24 settembre ancora un saluto dalla redazione. Nuova bocciatura per il chiosco all'interno della torretta di San Giorgio, lo ha deciso la prima circoscrizione, Silvia Beltrami.
4: Pare destinata a rimanere così la torretta di San Giorgio. A luglio la bocciatura della proposta di un bar serale, ora anche di un chiosco giornaliero con area bambini e famiglie, che nelle intenzioni poteva generare benefici per la comunità. Uno dei principali nodi riguarda i servizi igienici e l'allacciamento per la rete fognaria. La proposta di due consiglieri di Traguardi parlava di bagni pubblici aperti alla cittadinanza per rispondere a una carenza strutturale della zona e più in generale della città. Proposte per le quali, ha detto il presidente della prima circoscrizione Dalai, serve una commissione ad hoc per verificare che essi rispettino i requisiti di riqualificazione dell'area, per la quale serve anche il via libera della sovrintendenza, che per il momento non c'è. Il chiosco, poi, è stato detto, toglierebbe spazio alle manifestazioni come la carica in tavola, manifestazioni per altro sporadiche, un'area che da tempo si auspica venga riqualificata anche per allontanarla da quella memoria chiamata Ludwig, e la riqualificazione potrebbe dare un significato con una targa da installare che ricordi quello che qui accadde oltre 40 anni fa.
3: Ancora lavori e chiusure notturne sulla A4 nella notte tra oggi e domani. Sono previsti interventi tra Sirmione e Somma Campagna, sia verso Venezia sia verso Milano. Lavori anche tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Le modifiche alla viabilità rientrano nel programma dei cantieri della Brescia-Padova. Viabilità verso la normalità a Veronetta dopo la fine del maxi cantiere. Da lunedì 28 settembre tornano operative e subito con le multe le telecamere tra interrato dell'Acquamorta e via Carducci e in via San Paolo. Parte invece il periodo di prova per il nuovo varco elettronico della ZTL di Santo Stefano. Le sanzioni scatteranno dal 3 novembre. Crescono visitatori e incontri d'affari a Marmomac, in corso a Verona Fiera fino a domani. Alla 60ª edizione sono attesi operatori da oltre 140 paesi e 450 top buyer internazionali impegnati in 3200 incontri con gli espositori. Verona Fiera segnala presenze in aumento rispetto al 2025, con il 70% degli operatori proveniente dall'estero. Torna nella sua sede originaria dopo quasi due secoli il tabernacolo del 400 della Pieve di Santa Giustina a Palazzolo di Sona. Questa sera alle 20:30 inaugurazione della chiesa appena restaurata alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Al termine visita guidata alla Pieve e al tabernacolo finora custodito alla Biblioteca Capitolare di Verona. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Johnny and Mary, disco flashback qui su Radio Verona con Robert Palmer alla voce, al microfono. No, no, al microfono di Radio Verona ci sono io, Daisy. Buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Avete fatto le vostre cose, avete fatto la pausa pranzo, siete in auto. E allora attenzione, perché se siete in automobili dovete stare attenti a non fare degli errori, perché ci sono delle abitudini che portano diretti dal meccanico, svuotano il portafogli e sono delle cosine che, vabbè, ve le svelo dopo. Intanto ci ascoltiamo Christopher con One. Ancora buon pomeriggio da Daisy e Radio Verona.

0: Riapriamo subito il collegamento per una breaking news a Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia.
1: Sì, buon pomeriggio.
0: Ti sento un po' male, ti sento un po' male in effetti.
1: Un po' male.
0: Sarebbe meglio se tu provassi a richiamare?
1: Va bene,
0: dai, proviamo, riproviamo. E può succedere, è il bello della diretta, cari amici di Radio Verona. Accade, è come se accadono queste cose, è piuttosto normale perché la tecnologia è vero che ci dà tanto, ma ci toglie anche tanto, in effetti, a volte è anche stressante perché crea dei problemi. Sentiamo se per caso è in linea Silvia. Silvia non c'è, ecco, allora niente, magari la risentiremo tra pochissimo. Intanto andiamo avanti con la musica Clean Bandit Extraordinary.

0: più fortunati adesso. Silvia, sei in collegamento?
1: Eccomi.
0: Benissimo.
1: Mi senti adesso? Perfetto.
0: Grazie a te, la linea Silvia Beltrami, quindi avrà una breaking news per voi ascoltatori di Radio Verona.
1: Sì, ho una notizia che può interessare tutti, perché riguarda ovviamente la nostra salute, perché ritorna lo studio sulla salute respiratoria dei veronesi, torna Scopri il tuo respiro, la ricerca condotta dall'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar con la collaborazione di tutte le pneumologie e le allergologie del veronese. Già in questi giorni sono state inviate le prime lettere di invito ai veronesi che sono stati selezionati per partecipare a questa edizione. Si invitano appunto i cittadini che fanno parte di un campione statistico a recarsi nei giorni stabiliti in via San Marco, dove gli sarà effettuata una spirometria, un'iniziativa assolutamente gratuita. Dovranno anche compilare un questionario sulla loro salute respiratoria e appunto poi ci sarà la volta della spirometria, che è un esame invasivo per la valutazione della funzionalità respiratoria. Lo studio è un unicum nella recente storia della pneumologia italiana e servirà per fare poi una fotografia di come stanno i nostri polmoni e di metterla a confronto, perché ci saranno due categorie di cittadini, quelle che non l'hanno mai fatta e quelli che invece l'hanno già fatta 6 anni fa. E allora quelli che l'hanno già fatta 6 anni fa poi metteranno a confronto i risultati della spirometria che faranno nei primi mesi del prossimo anno.
0: Bene, perfetto, grazie Silvia, notizia sempre interessante, ti auguriamo una buona giornata e attendiamo sempre le vostre importanti notizie.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: per me.
1: Dicono che quando si sbaglia bisogna anche pagare, però tante volte lo si fa in buona fede, ci si sbaglia, si fanno delle sciocchezze e poi io pago. Allora vi dicevo all'inizio che ci sono delle abitudini quotidiane errate che molti automobilisti ripetono proprio in modo inconsapevole e così logorano la meccanica della macchina e aumentano le spese in officina, che insomma sapete adesso andare in officina significa fare un mutuo. Ecco, allora quali sono queste abitudini da evitare? La mano sempre sulla leva del cambio, per esempio. Tante volte la si usa tipo portabraccio, ecco, poggia braccio, però aumenta l'usura e quindi c'è pericolo che si spacchi il cambio e costa. Vi assicuro che costa, come fai a saperlo? Lo so. Poi ignorare la spia della riserva, perché altrimenti dove va a pescare? Pesca anche le schifezze che magari sono rimaste in fondo. Poi tenere la frizione premuta, magari anche non solo al semaforo ma anche quando si va, a volte il piede è appoggiato lì, tenere sempre premuto, quindi la frizione non va bene, e insomma questo lo si capisce in modo chiaro. La partenza a freddo, anche quella non fa bene assolutissimamente. Pressione dei pneumatici sbagliata, perché si può deformare la ruota. Ignorare i rumori, diciamo, piccolini, ma sì, magari non è niente, una stupidata, invece poi magari diventa una roba grossa. Ma attenzione, non bisogna sottovalutare gli escrementi degli uccellini, degli uccelloni, perché se vi arriva una caccona, ecco, sulla carrozzeria, se non la si toglie immediatamente resta l'alone. E anche lì ne so qualcosa, accidenti. Se poi c'è anche il sole come quello che c'è stato, o 50-60 gradi all'ombra, non vi dico, uno spettacolo, va bene, sulla macchina nera il top, amici di Radio Verona, eccolo qui, arriva il GR nazionale, restate con noi.
2: Radio Verona notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con androni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto. A più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

Siamo i più belli, sì, perché il Veneto è stato ufficialmente inserito dal Lonely Planet tra le 25 destinazioni mondiali imperdibili nella prestigiosissima classifica rullo di tamburi tan tan tan tan tan, Best in Travel 2027. Pensate che il Veneto è l'unica regione italiana a ricevere questo riconoscimento globale ed è stata premiata proprio per la sua straordinaria varietà paesaggistica. Abbiamo veramente di tutto e di più, amici, diciamocelo. Poi l'autenticità, l'impegno verso la sostenibilità e il cibo, anche quello, mettiamoci anche quello. Allora, diciamo quali sono le principali macro destinazioni nominate proprio di questa nostra meravigliosa regione del Veneto, che vanta ben 9 siti patrimonio dell'umanità UNESCO, vero? Mica babà, micio micio, ecco. Allora, naturalmente Verona c'è, perché la città degli innamorati, c'è l'arena, ci sono i suggestivi luoghi shakespeariani, scorci sul fiume Adige, romanticismo, storia, Verona top. Poi Vicenza, perché è celebre in tutto il mondo per l'inconfondibile impronta architettonica di Andrea Palladio, ovvero con le sue meravigliose ville e il Teatro Olimpico. Padova, che è un concentrato di scienza, arte, l'università, la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto, l'Orto Botanico, insomma l'università appunto più antica del mondo. E poi ovviamente c'è Venezia, che è la tappa leggendaria, dove ci sono tutti questi lavori, capolavori anzi direi architettonici e pittorici, insomma più famosi o altrettanto famosi come il resto del mondo. Ecco amici, quindi il Veneto, dobbiamo essere veramente orgogliosi di vivere in questo meraviglioso territorio.

Vi racconto questa cosa. Allora, qualche anno fa una mia amica che appunto soffre di celiachia, mentre stavamo mangiando insieme in compagnia, ha tirato fuori questo pacchettino di plastica con dentro un pane che sembrava più un chewing gum, e quando lo mangiava, così povera, faceva questa espressione mentre vedeva noi che invece mangiavamo il pane quello buono. Ho detto: ma ti piace? Lei dice: no, mi fa schifo, ma non ho alternativa. Invece adesso il mondo del no gluten o gluten free è cambiato, amici miei, e pensate che ci sarà proprio un evento in merito dall'8 all'11 ottobre, ecco, in Piazza San Zeno. Si prepara quindi ad accogliere questa nuova edizione del Festival Senza Glutine. Ingresso gratuito, offrirà chiaramente quella che è una panoramica ampia e coinvolgente proprio sul mondo dei prodotti gluten free, ma non si rivolgerà solo a chi soffre di celiachia, ma anche a tutte le persone che comunque sono interessate e incuriosite da questo tipo di alimentazione, no? Quindi Piazza San Zeno diventa un villaggio proprio dedicato, dove ci saranno appunto food truck e si mangeranno tutte cose naturalmente gluten free, ci sarà anche la birra gluten free, insomma tutto gluten free da assaggiare, perché addirittura, siccome verranno da tutta Italia questi food truck, proporranno proprio dei piatti tipici in versione gluten free, quindi per chi è anche curioso di assaggiare, le porte sono aperte.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
2: Bentrovate e bentrovati. Il caro energia pesa sulle imprese e sulle famiglie veronesi. Secondo Confartigianato, in provincia i prezzi dell'energia sono aumentati del 15,5%, secondo incremento più alto in Italia dopo Gorizia. Per le aziende crescono anche i costi delle materie prime. Il gas, secondo i dati citati dall'associazione, è rincarato del 53,2% in un anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: E giovedì 24 settembre ancora un saluto dalla redazione. In apertura le possibili novità societarie per l'Hellas Verona. Secondo indiscrezioni del giornale L'Arena, un soggetto legato al gruppo energetico tedesco EWE sarebbe in trattativa con Presidio Investors. Sul tavolo ci sarebbero tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Al centro dell'operazione anche il progetto del nuovo Bentegodi da 32.000 posti. Alti gli indici di affidabilità presenti in questa operazione, ci anticipa il collega dell'Arena Gianluca Tavellini.
3: La sensazione è che si possa chiudere, perché intanto il prezzo del club è passato dagli 80 milioni di euro ai 100 milioni di euro. Questa potrebbe essere l'ultima offerta. Adesso, come sempre, la parola tocca a Presidio. Vi posso dire che dalle mie informazioni Italo Zanzi, che ha partecipato in maniera attiva, perché insomma alla fine Italo Zanzi è un manager, Italo Zanzi è da ieri in Germania.
2: Lavori al via a Nogarolle Rocca per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti vicino alla rotatoria del casello della A22. L'intervento, fa sapere il comune, collegherà le ciclabili di Pradelle e del capoluogo e costerà 175.000 euro. Fino al 30 novembre modifica la viabilità verso via dell'Industria con deviazioni per chi arriva da sud. Europa Verde Verona difende la gestione di Amia dopo la sfiducia al presidente Roberto Becchis votata dall'ottava circoscrizione. Per i Verdi parlano i dati, differenziata oltre il 60% nel 2025 e nei primi 8 mesi di quest'anno 5.400 tonnellate in meno di rifiuto residuo. Criticità e abbandoni vanno affrontati, sostengono, ma non cancellano i risultati ottenuti. Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Verona. La seduta è convocata alle 17.30 nella Sala Gozzi di Palazzo Barbieri, in sessione ordinaria e pubblica. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale del Consiglio Comunale. Arena esaurita ieri sera per il concerto di Alfa, Valentina Burati.
4: Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola.
5: È il concerto più bello della mia vita. Non ha paura di sembrare stucchevole Alfa, al Secolo Andrea De Filippi, classe 2000, davanti agli 11.000 spettatori di Verona, dove sigilla il trionfale tour estivo. Il suo entusiasmo d'altronde è sincero e travolgente, per la prima volta all'arena tutta per sé, ed è pure il primo cantautore genovese a conquistare l'anfiteatro. Lo racconta omaggiando l'indimenticabile Gino Paoli con Sapore di sale. E la parte matura del pubblico si commuove, mentre le adolescenti sventolano messaggi adoranti scritti sui cartelloni e bambini e ragazzi cantano a squarciagola. Perché Alfa piace proprio a tutti, dai piccolissimi alle nonne, con quel viso rassicurante da compagno di banco e una collezione di canzoni mai urlate e lontane da ogni volgarità. L'apertura del concerto affidata a papà Marino, che racconta alla platea le preoccupazioni dei genitori davanti alla scelta del figlio di inseguire la carriera musicale, sigillano l'immagine del bravo ragazzo passato dalla cameretta al palcoscenico. Ma dietro all'aspetto c'è anche un vero talento. Alfa costruisce un grande show dove ogni momento è scandito con precisione, dagli effetti speciali all'interazione col pubblico, alla bravura della band che include pure un quartetto d'archi. Una festa collettiva. Cantano gli spettatori, cantano perfino i musicisti.
4: Come fa, amici miei?
6: c'è il sole che mi scalda e la pelle me la cambia, la tua schiena.
5: Non è un concerto per stare seduti in Città Alfa, mentre dall'arena annuncia il nuovo album Tempo al Tempo, regalando un brano inedito.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
2: Le previsioni per domani, venerdì 25 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 23 gradi, minima a 17. Non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona Flashback.

Pezzo di Mick Hucknall. Allora non demordete, perché i Simply Red, tra le date che del loro tour europeo, anzi italiano in questo caso, saranno anche a Venezia, che bello, nel 2027, nell'estate del 2027. Allora andranno a Roma, Pompei, Bari, Lucca, ma verranno anche a Venezia. Quando? Il 25 giugno, e sapete dove? Nel palcoscenico fantastico, uno dei palcoscenici più belli del mondo, ovvero Piazza San Marco, dove si sono esibiti anche i Pink Floyd. Ah, che meraviglia! Meraviglioso, sicuramente ormai i biglietti saranno già in vendita, e nella loro scaletta sono attesi brani iconici come Fairground, Something Got Me Started e Money's Too Tight to Mention, che è proprio la canzone che abbiamo ascoltato adesso per quanto riguarda il disco Compilation anni 90.

E ascoltando questa canzone agitare Coca-Cola mi è venuto un dubbio amletico: meglio bere acqua fredda o calda per digerire un pasto abbondante? Invece non è proprio così, né fredda né calda, dipende anche un po' dalle persone. Però la convinzione che bere del cibo freddo, dell'acqua fredda scusate, dopo aver mangiato, dicono gli studiosi, gli scienziati, che non è vero che blocchi la digestione. Poi dipende, insomma, dipende anche dalle persone, dall'età delle persone, dal loro stomaco, come è messo, come non è messo. Però è anche vero che la cosa più importante, io dico, secondo me, che non sono sicuramente un medico, è ascoltare il proprio corpo. Se ci dice beviti un tè come fanno i giapponesi mentre stai mangiando, fallo, ecco, insomma, no? E se invece ti dicono beviti una Coca-Cola gelida, l'importante è non stare male e ascoltare bene il proprio corpo. Comunque loro alla fine sapete cosa dicono? Bevi la tiepida, in medio stat virtus, amici di Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: A Verona, The Dolls Strip Club. Per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: mettere alle parole t'amo. E a proposito di rosa, è tutto pronto per ottobre in rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. Un calendario di iniziative che coinvolgerà Verona e tantissimi comuni della provincia, con appuntamenti informativi, culturali ma anche sportivi. L'inaugurazione ufficiale è per giovedì 1 ottobre in Piazza Bra, con la tradizionale illuminazione in rosa dell'arena. Lo stesso colore poi caratterizzerà anche il torrione di Legnago e tanti presidi sanitari del territorio. Poi, tra gli appuntamenti principali, torna anche Verona in rosa, che è questo circuito di corse e camminate non competitive che è organizzato dalla WISP Verona in collaborazione ovviamente con la ULS 9. Si comincia domenica, questa domenica qua, 27 settembre, con la corsa rosa di Legnago, poi si prosegue fino al 25 ottobre con tanti appuntamenti sparsi in tutto il nostro territorio. Ci sono anche tante iniziative dedicate ovviamente all'informazione, alla sensibilizzazione riguardo a questo gravissimo problema, quindi conferenze, convegni, visite, ecografie gratuite, mostre, spettacoli e stand informativi. Allora, ci sono tanti appuntamenti sparsi, abbiamo detto, in tutta la provincia, però attenzione alla serata del 30 ottobre, perché al Teatro Ristori ci sarà una serata speciale organizzata dall'ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Non mancheranno, vero, anche il contributo musicale della AWI Verona Official Band.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin è il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca: momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la Banca Centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1: Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per le scarpiere.

0: quanto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
3: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
7: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Lasciamo Ligabue con Certe Notti per lasciare lo spazio a Valentina Burati. Buon pomeriggio Valentina, sei in linea? Ci sei? Niente. Ah, oggi fa veramente il birichino, devo dire. Ci sei? Pronto?
1: Sono
0: Valentina?
1: Qui, Daisy.
0: Oh, perfetto, benissimo, molto bene. A te la linea, Valentina.
1: Dicevo, Ligabue che abbiamo appena visto in arena, quindi davvero anche quest'estate sono passati proprio tutti da Verona. Ma dalla musica passiamo ai libri, perché la settimana prossima torna il festival letterario della casa editrice Neri Pozza, che fa parte del gruppo Athesis, che è anche il nostro editore. Il festival si chiama Wunderkammer, dicevamo il terzo anno, si sposta di sede perché dal 2 al 4 ottobre sarà al Teatro Camploi, quindi nel cuore di Veronetta, perché ci sono delle novità. Innanzitutto chi ci sarà? Il pezzo forte sono naturalmente i 3 giorni di incontri con gli autori, ospiti al Teatro Camploi. Si comincia venerdì 2 alle 18 e in questo caso si tratta di un incontro gratuito aperto a tutti finché ci sono posti a teatro, con un incontro molto interessante con lo scrittore fisico e divulgatore scientifico Jonas Enander, che terrà una lezione sul mistero dei buchi neri per svelarci qualche segreto dell'universo. E poi sabato 3 e domenica 4 ottobre, fra gli altri autori, Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Alberto Rollo e tanti altri autori italiani e internazionali che ci racconteranno le loro storie, quelle che hanno portato sui loro romanzi o sui loro saggi editi da Neri Pozza. Sono anche tanti racconti diversi che raccontano, appunto, che spiegano la nostra contemporaneità. Ci sono delle novità in più in questa edizione. Domenica mattina, sempre al Camploi, ci sarà un laboratorio gratuito di acquerello per i bambini. Qual è la peculiarità? Che a tenerlo è la Nikki Arendts, che è un'illustratrice ma anche un'astronoma, quindi i bambini apprenderanno come interpretare le costellazioni e l'universo anche sulla carta. E poi da quest'anno c'è anche il Fuori Salone, ci saranno 3 appuntamenti. Lunedì, quindi già il 28 settembre, la sera al Malacarne di Veronetta, e poi altri 2 appuntamenti sabato 3, la mattina da Coin e la sera al deposito di via 20 settembre, con autori di Neri Pozza, e degli appuntamenti particolari che consentiranno di avvicinarsi appunto ancora di più alle storie e agli scrittori. Davvero, quindi, Verona per un fine settimana diventa il fulcro dell'interesse per la letteratura, per le parole belle e per le storie che davvero ci rischiarano in questo presente non sempre luminoso. Ci vediamo lì.
0: Benissimo, perfetto Valentina, di sicuro, perché comunque la lettura aiuta in tante, per tante cose, non soltanto per la mente ma anche per lo spirito e per l'anima. Grazie quindi a Valentina Burati per il suo intervento. La musica prosegue qui su Radio Verona, c'è Alex Wise con Pure Love.

0: esplosione questo pezzo, dai, una bella carica, insomma la carica ci vogliono sempre, la musica di carica ne dà, ma anche andare a qualche asta, recuperare qualche cosa magari a un prezzo molto competitivo, insomma pensate che gli oggetti smarriti all'aeroporto Marco Polo di Venezia verranno messi all'asta in ottobre. Ci sono delle date precise, ma si parla di migliaia di beni dimenticati dai passeggeri, ma beni tipo, non so, smartphone, droni, tablet, PC e anche addirittura orologi di valore. Magari qualcuno va in bagno, si lava le mani, lascia lì l'orologio e ciao ciao Meneghina. Allora, cosa fanno? Loro li tengono lì per 12 mesi, che sarebbero i termini di legge, e se non vengono reclamati vengono quindi messi all'asta. Si tratta di aste online, ci sono delle date ben precise, bisogna andare sull'Istituto Vendite Giudiziarie di Venezia e lì si compra con una modalità, diciamo, della serie visto e piaciuto, cioè tu lo prendi, lo paghi, hai vinto l'asta e te lo vai a prendere senza passare dal via e non glielo puoi ritornare indietro, quindi se sono rotti per caso sono cavoli tuoi. I prezzi di partenza dei lotti sono decisamente sempre molto vantaggiosi, come succede nelle aste, e si parla infatti di prezzi a pochi euro o poche decine di euro a seconda del pacchetto e dell'oggetto in questione. Insomma, provare per credere. È interessante. Io non ho mai fatto un'asta, però sicuramente potrebbe essere una nuova esperienza. Perché no? Tanto è online, si può fare. Mica bisogna andare fino all'aeroporto di Venezia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

stato perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Sono le 16:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Cambia la viabilità in via Forte Tomba per chi arriva da Cadi David. Con la riconfigurazione dell'incrocio all'altezza dell'uscita a Borgo Roma viene eliminato definitivamente il semaforo a nord del sottopasso autostradale. I veicoli provenienti da Cadi David non potranno più immettersi direttamente sulla tangenziale sud in direzione Trento-Brescia. L'intervento punta a rendere più fluido il traffico nella zona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E giovedì 24 settembre ancora un saluto dalla redazione. Nuova bocciatura per il chiosco all'interno della torretta di San Giorgio, lo ha deciso la prima circoscrizione. Silvia Meltrami.
4: Pare destinata a rimanere così la torretta di San Giorgio. A luglio la bocciatura della proposta di un bar serale, ora anche di un chiosco giornaliero con area bambini e famiglie, che nelle intenzioni poteva generare benefici per la comunità. Uno dei principali nodi riguarda i servizi igienici e l'allacciamento per la rete fognaria. La proposta di due consiglieri di Traguardi parlava di bagni pubblici aperti alla cittadinanza per rispondere a una carenza strutturale della zona e più in generale della città. Proposte per le quali, ha detto il presidente della prima circoscrizione Dalai, serve una commissione ad hoc per verificare che essi rispettino i requisiti di riqualificazione dell'area, per la quale serve anche il via libera della sovrintendenza, che per il momento non c'è. Il chiosco poi, è stato detto, toglierebbe spazio alle manifestazioni come la carega in tavola, manifestazioni per altro sporadiche, un'area che da tempo si auspica venga riqualificata anche per allontanarla da quella memoria chiamata Ludwig, e la riqualificazione potrebbe dare un significato con una targa da installare che ricordi quello che qui accadde oltre 40 anni fa.
3: Ancora lavori e chiusure notturne sulla A4. Nella notte tra oggi e domani sono previsti interventi tra Sirmione e Somma Campagna, sia verso Venezia sia verso Milano. Lavori anche tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Le modifiche alla viabilità rientrano nel programma dei cantieri della Brescia-Padova. Viabilità verso la normalità a Veronetta dopo la fine del maxi cantiere. Da lunedì 28 settembre tornano operative e subito con le multe le telecamere tra interrato dell'Acquamorta e via Carducci e in via San Paolo. Parte invece il periodo di prova per il nuovo varco elettronico della ZTL di Santo Stefano. Le sanzioni scatteranno dal 3 novembre. Crescono visitatori e incontri d'affari a Marmomac, in corso a Verona Fiere fino a domani. Alla 60ª edizione sono attesi operatori da oltre 140 paesi e 450 top buyer internazionali impegnati in 3.200 incontri con gli espositori. Verona Fiere segnala presenze in aumento rispetto al 2025, con il 70% degli operatori proveniente dall'estero. Torna nella sua sede originaria dopo quasi due secoli il tabernacolo del 400 della Pieve di Santa Giustina a Palazzolo di Sona. Questa sera alle 20:30 inaugurazione della chiesa appena restaurata alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Al termine visita guidata alla Pieve e al tabernacolo finora custodito alla Biblioteca Capitolare di Verona. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 25 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 23 gradi, minima a 17. Non ci sono allerte meteo.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona Flashback.

Commoners su Radio Verona, Don't Leave Me This Way, il disco Flashback. Che bei ricordi, che bello, quando non avevamo i cellulari, non stavamo lì a scrollare, a guardare, no, queste cose tanto virali che poi sono ricette e diete, diete e ricette. E adesso c'è la dieta virale Eggzempic, che è un fenomeno social recentemente approfondito anche in diversi programmi della TV di Stato, ecco, quindi è un nome che unisce la parola egg, che vuol dire uovo, a Ozempic, che è quel famoso farmaco in formato iniezione nato per il diabete e poi utilizzato in modo, diciamo, ampio per il dimagrimento. Questa moda, che si chiama appunto Eggzempic Diet, è nata su TikTok e poi è rimbalzata anche nei palinsesti televisivi e promette un dimagrimento lampo promuovendo il consumo di 6 uova al giorno, che siano sode, strapazzate, infrittate, è uguale, basta che siano 6. L'idea alla base di chi la sponsorizza è questo alto contenuto in proteine nobili appunto delle uova, perché secondo appunto chi lo dice danno questo senso di sazietà molto alto, al punto da simulare l'effetto di blocco della fame tipico un po', diciamo, delle iniezioni dimagranti. Però bisogna eliminare tutti i carboidrati come il pane e la pasta, e non va bene, perché i medici, i nutrizionisti e gli specialisti che sono intervenuti nelle trasmissioni RAI, che sono proprio degli esperti, hanno detto non si fa questa roba perché è pericolosa, perché è un rischio per la salute, anche perché non è una questione di mangiare le uova, ma comunque è una dieta sbilanciata. Mangiare solo uova non va bene, bisogna mangiare un po' tutto, proteine, grassi, carboidrati, vitamine, un po' tutto, tutto. Ci vuole sempre equilibrio in tutte le cose.

0: una delle più storiche e influenti band del panorama rock progressivo italiano, si esibirà in concerto a Verona il prossimo 4 dicembre 2026. Dove si farà l'evento? Al Teatro Alcione di Via Verdi, che è tra l'altro una location che da sempre ospita spettacoli di qualità, offre anche un'ottima acustica, bisogna anche dirlo. L'inizio del concerto è previsto per le ore 20:30 e per gli appassionati della musica dal vivo e della grande tradizione rock italiana si tratta di un appuntamento, insomma, speciale. Banco del Mutuo Soccorso, stiamo parlando degli anni 70, quindi se non vado errato, ecco. Amici carissimi, tra pochissimo ci sarà anche Aya Nakamura, restate con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: Se stiamo insieme,
14: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

Siete pronti per la festa di Bardolino? Festa dell'uva e del vino, cultura, mobilità sicura, uno spettacolo, una festa attesissima dove ci si parla di tradizioni, di cultura, insomma di tante cose. E su queste basi è stata organizzata l'edizione numero 95 della festa dell'uva e del vino, che sarà da giovedì 1 a lunedì 5 ottobre a Bardolino. Una trentina di stand saranno allestiti tra il centro storico, il Lungolago, parco di Villa Carrara, insomma, e lì ci saranno, pensate, ben 1000 volontari che faranno da cornice a questo grande evento. Sulle rive del Garda sono attese un sacco di persone, l'anno scorso abbiamo sfiorato le 200.000 presenze, quindi ecco, tanta roba, veramente tanta roba. Poi non mancherà sicuramente lo spettacolo piromusicale sul lago il 4 di ottobre a partire dalle ore 22. Quindi bellissimo da vedere, però mi raccomando, se avete cagnolini o gattini metteteli un tappo nelle orecchie, ecco, o anche cavalli, giusto, mi dicono, mi fanno cenno. Poi allora, per quanto riguarda tutte queste presenze, chiaramente si sono dati da fare per quanto riguarda la mobilità e i servizi, oltre a parcheggi, navette e collegamenti dedicati a tutti. Quest'anno Destination Verona e Garda Foundation propone da giovedì 1 a sabato 3 ottobre un servizio bus serale verso l'Alto Garda per consentire un ritorno in sicurezza dopo gli eventi. Due le partenze da Bardolino alle 22.30 e a mezzanotte e mezza, con arrivo a Malcesine e fermate intermedie a Torri del Benaco, Pai, Castelletto, Porto di Brenzone e Val di Sogno. Insomma, bisogna fare la prenotazione, però basta andare all'ufficio IAT. Comunque l'appuntamento è giovedì 1 ottobre a Bardolino, 95esima edizione, alle ore 18 davanti a Villa

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una 20enne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane trasportata in ospedale in codice rosso non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Mua.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ci

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

questa You drive me crazy, mi fai diventare matto, ed è la frase che ha detto sicuramente il bancario di Lecco che ha vinto 223 milioni di euro. Ma poi non l'ha detto soltanto a tutta questa fortuna che ha avuto, chiamiamola fortuna, ecco, ma anche alla sua ex moglie, perché non so se avete visto il caso di questo signore, no, che ha vinto il Super Enalotto, è sbarcato addirittura in Rai durante la trasmissione La Vita in Diretta. E perché? Perché lui con questa schedina da 5 euro al giorno ha vinto questi 223 milioni di euro, e fin qua va bene. Ma la moglie da cui si sta separando, o è già separato, non ho capito, ne vuole 80, perché ha detto la separazione non è ancora effettiva. In effetti, poi cosa c'è? Avevano la comunione dei beni e lei subito svigna, ha sguinzagliato il suo avvocato e ha detto: o mi dai 80 milioni di euro oppure me ne dai 8.000 ogni mese. Ecco, in ogni caso è rimasto fregato, però gli rimangono ancora tanti tanti soldi, dai, che non si lamenti.

testa. E mi ricordo di una volta che avevano scritto su un giornale proprio dedicato alla musica, alle rock star, alle vippone come Madonna, insomma, che era molto capricciosa. Lei andava negli hotel, adesso sarà anche peggio, perché invecchiando si diventa anche peggio, a volte cioè più si pretende di più, ecco. E è andata in un hotel e si è molto arrabbiata perché non le hanno cambiato la tavoletta del water. Beh, in un certo senso non posso neanche darle tutti i torti, perché in effetti, se pensate, quando si va in un hotel, insomma, può anche

parola, una frase che ci colpisce come un dardo diritto nel petto o nel cuore, c'è proprio tanta frustrazione, delusione, senso di solitudine e bisogno di stare vicino agli altri.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paese.

0: Panorami Mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Biagio, Biagio, vai adagio. L'ultima canzone, ed è proprio l'ultima, amici, perché sono le 17. È arrivato il momento di salutarci. Ma vi do appuntamento domani, è venerdì. Ultima puntata della settimana, ultimo incontro della settimana. Ma parleremo quindi domani di quello che c'è, magari in giro, qualche festicciola, ma non soltanto a Verona, magari anche fuori porta, perché no? Why not? Cari amici, vi mando un abbraccio virtuale, vi do quindi appuntamento domani dalle ore 14 alle ore 17. Baci baci e abbracci virtuali da Daisy. Ciao!
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il caro energia pesa sulle imprese e sulle famiglie veronesi. Secondo Confartigianato, in provincia i prezzi dell'energia sono aumentati del 15,5%, secondo incremento più alto in Italia dopo Gorizia. Per le aziende crescono anche i costi delle materie prime. Il gas, secondo i dati citati dall'associazione, è rincarato del 53,2% in un anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 24 settembre, ancora un saluto dalla redazione. In apertura le possibili novità societarie per l'Hellas Verona. Secondo indiscrezioni del giornale L'Arena, un soggetto legato al gruppo energetico tedesco EWE sarebbe in trattativa con Presidio Investors. Sul tavolo ci sarebbero tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Al centro dell'operazione anche il progetto del nuovo Bentegodi da 32.000 posti. Alti gli indici di affidabilità presenti in questa operazione, ci anticipa il collega dell'Arena Gianluca Tavellini.
6: La sensazione è che si possa chiudere, perché intanto il prezzo del club è passato dagli 80 milioni di euro ai 100 milioni di euro. Questa potrebbe essere l'ultima offerta. Adesso, come sempre, la parola tocca a Presidio. Vi posso dire che dalle mie informazioni Italo Zanzi, che ha partecipato in maniera attiva, perché insomma alla fine Italo Zanzi è un manager, Italo Zanzi è da ieri in Germania.
5: Lavori al via Nogarole Rocca per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti vicino alla rotatoria del casello della A22. L'intervento, fa sapere il comune, collegherà le ciclabili di Pradelle e del capoluogo e costerà 175.000 euro. Fino al 30 novembre modifica la viabilità verso via dell'Industria con deviazioni per chi arriva da sud. Europa Verde Verona difende la gestione di Amia dopo la sfiducia al presidente Roberto Becchis votata dall'ottava circoscrizione. Per i Verdi parla i dati, differenziata oltre il 60% nel 2025 e nei primi 8 mesi di quest'anno 5.400 tonnellate in meno di rifiuto residuo. Criticità e abbandoni vanno affrontati, sostengono, ma non cancellano i risultati ottenuti. Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Verona. La seduta è convocata alle 17.30 nella sala Gozzi di Palazzo Barbieri, in sessione ordinaria e pubblica. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale del Consiglio Comunale. Arena esaurita ieri sera per il concerto di Alfa, Valentina Burati.
7: Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola.
8: È il concerto più bello della mia vita. Non ha paura di sembrare stucchevole Alfa, al Secolo Andrea De Filippi, classe 2000, davanti agli 11.000 spettatori di Verona, dove sigilla il trionfale tour estivo. Il suo entusiasmo d'altronde è sincero e travolgente. Per la prima volta all'Arena tutta per sé ed è pure il primo cantautore genovese a conquistare l'anfiteatro. Lo racconta omaggiando l'indimenticabile Gino Paoli con Sapore di sale. E la parte matura del pubblico si commuove mentre le adolescenti sventolano messaggi adoranti scritti sui cartelloni e bambini e ragazzi cantano a squarciagola. Perché Alfa piace proprio a tutti, dai piccolissimi alle nonne, con quel viso rassicurante da compagno di banco e una collezione di canzoni mai urlate e lontane da ogni volgarità. L'apertura del concerto affidata a papà Marino, che racconta alla platea le preoccupazioni dei genitori davanti alla scelta del figlio di inseguire la carriera musicale, sigillano l'immagine del bravo ragazzo passato dalla cameretta al palcoscenico. Ma dietro all'aspetto c'è anche un vero talento. Alfa costruisce un grande show dove ogni momento è scandito con precisione, dagli effetti speciali all'interazione col pubblico, alla bravura della band che include pure un quartetto d'archi. Una festa collettiva. Cantano gli spettatori, cantano perfino i musicisti.
7: Come fammi signori? Piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia, la tua schiena.
8: Non è un concerto per stare seduti, incita Alfa mentre dall'arena annuncia il nuovo album Tempo al Tempo, regalando un brano inedito.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: La musica di Radio Verona Fame, Arin Cara, le 17:10 minuti. Ben trovati, questa è Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro, stiamo insieme fino alle 19, quindi siamo pronti per partire, c'è il via libera, vai!
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Buonasera, Matteo Sambucaro con voi fino alle 7 di sera. Informazione quella da Verona e provincia che ritroveremo al punto ora, fra meno di un'ora. Saluto anche Daisy che mi ha preceduto, grande Daisy, buonasera, la ritroverete domani come sempre dalle 14. Intanto buon rientro a casa a voi che state rientrando, buon lavoro invece a chi ancora lì indaffarate, anche a chi ha appena iniziato, e qui mi rivolgo magari agli amici della ristorazione dei bar. 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco andiamo indietro nel tempo al 24 di settembre di un po' di anni fa per scoprire un po' di cose che ci riportano al passato, ma da cui magari possiamo imparare qualcosa, perché non si smette mai di imparare, no? Intanto Mondo Gold.
1: Radio Verona, Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

Senti che bella fresca questa, Mondo Gold alle 17.14, buon giovedì. Non lo so, per me è un giovedì che profuma quasi venerdì, non lo so. E sarà che abbiamo fatto un po' il dritto questa settimana parlando anche di tocchetti con sabato e domenica. Quindi presente quando ti si sballano un po' le settimane che dici aspetta. Vabbè, 335 60 11 610 se volete raccontarci cosa state combinando. Intanto dai, non so se lo sapevate, 1948 era un 24 di settembre di 78 anni fa quando venne fondata l'Honda. Un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta e in questo modo dà vita a una società costruttrice poi di moto. Insomma, sappiamo cos'è diventata la Honda poi oggigiorno, tutto 78 anni fa, mannaggia. 1961, la prima marcia della pace Perugia-Assisi, sono passati 65 anni, era un 24 di settembre. Auguri poi per gli appassionati di sport, magari soprattutto gli juventini, 72 anni per Marco Tardelli. E poi ricordiamo anche 77 anni, nasceva nel 49 Pedro Almodovar, per gli appassionati di cinema e non solo. Jubal Ocean House.

0: Dancy Kygo con Dancing Feet, le 17:20, 335-60-11-610. Fra poco veniamo con i vostri messaggi e iniziamo anche in quest'ora insieme ad andare in giro per il mondo a farci un bel girettino, eh? Ci sono alcune curiosità che voglio condividere con voi.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
3: in collaborazione con
4: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Le 17:31, buona serata su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri italiani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita per cessione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

La musica nuova, Robbie Williams con Miss Monique, Beauty in Us. Ben trovati, ben trovati. Allora, c'è una ricerca che va a vedere quando in Italia i giovani lasciano la casa familiare. C'è una media. Allora, a che età si lascia casa dei genitori per costruirsi una vita propria, autonoma, da adulto? Punto di domanda. Allora, in Europa la media è di 26,3 anni. In Italia, invece, l'uscita ritarda fino a 4 anni per arrivare a 30,2. Non sarà un caso che nel nostro paese il tasso di occupazione dei 20-29 anni sia inferiore al 50%, in più basso tra i paesi europei praticamente. E quanto si evince dai dati Eurostat messi a confronto con quelli sull'occupazione giovanile, si vede un divario netto tra nord e sud Europa, ma anche tra autonomia abitativa e occupazione. Nel paese dove è più facile trovare lavoro, l'uscita dalla famiglia avviene prima. Questo non vuol dire che ci sia un rapporto diretto tra autonomia ed occupazione, ma i dati lo fanno pensare. Nel 2025 il paese in cui si esce dopo da casa verso i 31,5 anni è la Croazia, a seguire Grecia e Slovacchia con 30,9, Spagna e Italia 30,2, invece in Finlandia si esce di casa 21,4 e Danimarca 21,8, Estonia e Lituania 21,7. Insomma, se ci fate caso, tra Finlandia e Croazia ci sono tipo 10 anni. Lavoro e autonomia abitativa quindi viaggiano in parallelo. Il secondo indicatore preso in esame da Eurostat è il tasso di giovani tra 20 e 29 anni che hanno un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea del 65,5. Emergono i Paesi Bassi, dove lavorano in tantissimi, l'84%, Malta 82%, Germania e Irlanda 75%, Danimarca, Austria, Cipro e compagnia bella invece superano la media. Tra i paesi non europei nella parte alta della classifica troviamo invece Islanda, mentre Svizzera e la Norvegia al 77%. Vabbè, il morale della favola: qui in Italia si esce di casa a 30,2 anni di solito. Voi a che età siete usciti di casa? Me lo volete condividere? 335 60 11 610.

0: quanto sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA, con tasso leasing 2,99, tag 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Miley Cyrus, Midnight Sky, le 17:48, buon giovedì 24 di settembre. Matteo Sambucaro in vostra compagnia, ci siete ovviamente anche voi con tutti i vostri messaggi. Saluto la Steffi, saluto poi anche la Cri e abbiamo Giova. Ciao Giovanni, buona serata anche a te. Intanto così dai, parliamo di musica. Ieri c'è stato Alfa qui all'Arena di Verona, tanta gente, il giorno prima Ligabue, ci sono stati anche i Negramaro. Insomma è una stagione, una settimana di concerti bellissimi qui proprio a due passi tra l'altro dalla nostra sede, dai nostri studi qui di Radio Verona, ma anche di tutto il gruppo Altesis. Tra l'altro Alfa che ieri insomma ha fatto questo siparietto cantando con uno steward, in realtà lui poi andando così a sbirciare, insomma è un musicista, fa il batterista, il turnista per tantissimi cantanti, quindi insomma era anche bravo, insomma però insomma lì per lì è stato un bel momento di show, ecco dai, è stato molto apprezzato, è diventato soprattutto virale. Tra l'altro ha preso uno, oppure gli ha fatto crescere i capelli, no, che somigliasse al famoso Stewart, quello diventato poi famoso anni fa, no, dopo un concerto di Fedez. E vabbè, 335 60 11 610, fra poco dai parliamo di Max Pezzali, la Michelin, gli Oasis, insomma tante curiosità, tante novità da condividere con voi. Scusa Caterina si chiama così questo pezzo.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500 www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
10: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.

0: Andrea Bocelli, un po' di voci, DNA. Le 18 quasi che stanno per scoccare, così fatemi dare una news musicale. Il ritorno degli Oasis in tour nel 2027 è stata una notizia che ha entusiasmato oltre ogni misura tutti i loro fan, a tal punto che, data la straordinaria domanda di biglietti, la band ha deciso di aggiungere 4 nuovi concerti. Hanno infatti comunicato che, oltre alle date già annunciate, ce ne saranno 4 nuove di date divise tra Regno Unito, Italia e Germania: il 25 e 26 settembre a Knebworth in Inghilterra, il 6 luglio a Monaco di Baviera e, soprattutto per i fan italiani, il 26 luglio a Roma. Quindi si aggiunge una nuova data, sappiatelo. Vabbè, 18 in punto. L'informazione adesso quella da Verona e provincia, sentiamo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: 3 turisti, 2 uomini e una donna, originari della provincia di Verona, sono indagati per violenza sessuale. Lunedì a Rimini si è tenuto l'incidente probatorio, a distanza di oltre un anno dai fatti, per ricostruire quanto accaduto nel luglio 2025. Secondo le indagini della squadra mobile di Rimini, i 3 turisti, 52 e 43 anni, avrebbero condotto la vittima in spiaggia, dove i 2 uomini avrebbero abusato della donna che si era unita durante la serata ai 3 amici. Nella vicenda, la turista veronese sarebbe indagata perché non aveva prestato soccorso alla vittima, collaborando con i 2 uomini per condurla in spiaggia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati. In apertura la cronaca: rapina un turista a bordo del bus e sferra una testata per fuggire. I carabinieri hanno arrestato un 60enne romeno senza fissa dimora. I fatti risalgono al 20 settembre. Salito su un autobus diretto al centro di Verona, il rapinatore ha aperto il borsello e rubato il portafoglio di un turista, che però si è accorto del furto e con un altro passeggero ha affrontato il ladro. Per fuggire l'uomo ha colpito il turista con una testata alla fermata del bus. I carabinieri, allertati dai passanti, lo hanno inseguito e bloccato poco distante. Il giudice ne ha disposto il divieto di dimora a Verona e provincia. E un 34enne è stato sorpreso mentre nascondeva prodotti sotto i vestiti in un supermercato di San Bonifacio. Dopo essere stato scoperto dalla commessa, avrebbe tentato di colpirla con un pugno e un calcio prima di fuggire. Allertati dal 112, i militari lo hanno rintracciato poco distante e fermato nonostante la resistenza opposta. Durante la perquisizione sono stati trovati lo zaino con la merce sottratta e un coltello con lama di 11 centimetri. L'uomo è stato arrestato per rapina, resistenza pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Ritorna Scopri il tuo respiro, lo studio sulla salute respiratoria dei veronesi, condotto dall'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria con la collaborazione di tutte le pneumologie e allergologie del veronese. Duplice l'obiettivo: aggiornare la percentuale di diffusione dei disturbi respiratori nella popolazione generale e descrivere l'evoluzione delle patologie, richiamando i partecipanti delle edizioni precedenti. Sono state inviate in questi giorni le prime lettere d'invito ai cittadini veronesi selezionati. Sono 6.000 dai 18 ai 79 anni. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi torna Wunderkammer, il festival letterario della casa editrice del gruppo Atesis, Neri Pozza. Tanti incontri con autori contemporanei e la novità del fuorisalone. Ad aprire il festival il 2 ottobre alle 18 in un incontro gratuito sarà il fisico e divulgatore scientifico Jonas Enander, con una affascinante relazione dedicata al mistero dei buchi neri. Sabato e domenica appuntamenti con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Alberto Rollo, Katia Tenti, Caterina Manfrini e l'autrice israeliana Ailet Gundar Goshen. Al Fuori Salone il teatro da bar al Malacarne, lunedì 28 settembre, la colazione con l'autrice Francesca Diotallevi da Coin sabato mattina e un viaggio nel mondo dei tarocchi sabato sera al deposito di via 20 settembre. Da Valentina Burati per ora è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona.
8: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 25 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 23 gradi, minima a 17. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: Me feat. Brando Andrew Albani at the disco. Le 18 e 15 minuti. Ben trovati, ben trovati. State ascoltando Radio Verona. È giovedì. E adesso parliamo sempre di musica. Perché andiamo da
1: Radio Verona.
0: Andiamo da lei, Emma, che torna nei Palasport. Annunciate le date per il 2027. Già qua si guarda avanti, no? Ci stiamo gustando anche noi adesso qui nella nostra Verona i grandi concerti dell'Arena, Negramaro, Luciano Ligabue, ieri c'è stato poi Alfa, però insomma si parla già, ma lo si fa già da inizio estate in realtà, con i Pinguini Tattici Nucleari e altri artisti, no, che hanno già programmato e posizionato delle date nel 2027. Abbiamo detto degli Oasis, che hanno aggiunto anche una data a Roma. Emma intanto torna nei Palasport, annunciate le date per il 2027 per la cantante salentina. Però già tempo, no, di tornare sul palco dopo che comunque ho chiuso un tour, e ci sono le date per in questo caso autunno 2027, 23, 25, 27, 29 ottobre, intanto Milano, Padova, Roma e Napoli. Sicuramente poi si aggiungeranno tante altre date, sempre così. Le 18:16 intanto c'è anche Angel con un suo V.
1: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Non mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck. Salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la norma per cui un minore viene allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, sono previste multe fino a 1000 euro. Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in primo piano, abbiamo fatto enormi progressi, la Board of Trade è un meccanismo completamente nuovo, dal successo incredibile, ha commentato Trump. Sono qui su invito del presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli, le parole di Xi Jinping. La cronaca, nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosa Vicenza in arte Mike Bird e star del programma Amici, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, ritenendo inesistente il nesso causale tra decesso e ritardo della diagnosi. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Verona, Porto Vescovo e Vicenza, dalle 20:10 di sabato 26 settembre alle 6:10 di domenica 27 settembre. Quindi la circolazione ferroviaria sarà interessata da modifiche tra le stazioni di Verona, Porto Vescovo e Vicenza per consentire lo svolgimento di ulteriori attività di potenziamento infrastrutturale nell'ambito della realizzazione della nuova linea alta velocità Verona-Vicenza nell'ambito appunto del primo lotto funzionale Verona-Bivio-Vicenza. Vabbè, insomma, durante l'interruzione saranno interessate anche le località intermedie della tratta. Nella stazione di Vicenza resteranno in esercizio esclusivamente i binari Giardino 1 e Secondo Giardino, mentre gli altri binari saranno temporaneamente disponibili, in particolare presso le stazioni di Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo e Vicenza saranno effettuate attività di completamento e verifica dell'attrezzaggio tecnologico. Montebello e Vicentino proseguiranno invece le attività di risoluzione delle interferenze con infrastrutture e impianti esistenti. Vabbè, morale della favola, sappiate che tra Verona, Porta Vescovo e Vicenza dalle 20:10 di sabato, quindi dalla sera di sabato 26 alle 6:10 di domenica, quindi al mattino per sostanzialmente 10 ore, insomma, ci sarà la tratta sospesa, sappiatelo. 18:48 minuti, intanto Yugal

0: distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Totalmente, Ash, Stop the Wedding, le 19 che stanno per scoccare, fra poco Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese, vabbè, io vi saluto, appuntamento è a domani, solito posto, solito ora, sempre dalle 17, ciao da Matteo Sambucarano, buona serata, arriva l'informazione, quella da Verona e provincia, ciao, buon giovedì.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Verona in seguito a controlli in 7 aziende agricole gestite da cittadini italiani e stranieri nei comuni di Zevio, Palù, Salizzole, Nogara e Bonavigo. Sono emerse irregolarità in materia di lavoro e di sicurezza con l'impiego di dipendenti stranieri irregolari sul territorio nazionale e non denunciati come dipendenti. Sono 56 lavoratori individuati, di cui uno in nero irregolare. Per le violazioni sono state erogate sanzioni per oltre 44.000 euro. Due aziende hanno subito una sospensione.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti. Tre turisti, due uomini e una donna originari della provincia di Verona, sono indagati per violenza sessuale. I fatti risalgono a luglio del 2025 a Rimini. Il servizio di Tiziana Bronzato.
5: Lunedì si è tenuto in tribunale a Rimini l'incidente probatorio. Davanti al giudice Raffaele De Florio si è ricostruito quanto accaduto oltre un anno fa. Il magistrato ha ascoltato il racconto della vittima di come una vacanza si sia trasformata in un inferno. Tutti i vacanzieri a Rimini, tre veronesi indagati di età tra i 52 e i 43 anni, della stessa età della donna adescata. La vittima quella sera si sarebbe unita ai tre veronesi durante la serata. Successivamente sarebbe stata condotta in spiaggia da tutti e tre i veronesi, dove, secondo l'ipotesi investigativa, i due uomini avrebbero abusato sessualmente di lei. La turista veronese, assistita dall'avvocato Thomas Dal Fior del Foro di Verona, è indagata per non aver prestato soccorso alla donna.
4: I carabinieri hanno arrestato un sessantenne romeno senza fissa dimora. I fatti risalgono al 20 settembre. Salito su un autobus diretto al centro di Verona, il rapinatore ha aperto il borsello e rubato il portafoglio di un turista, che però si è accorto del furto e con un altro passeggero ha affrontato il ladro. Per fuggire, l'uomo ha colpito il turista con una testata alla fermata del bus. I carabinieri, allertati dai passanti, lo hanno inseguito e bloccato poco distante. Il giudice ne ha disposto il divieto di dimora a Verona e provincia. E un 34enne è stato sorpreso mentre nascondeva prodotti sotto i vestiti in un supermercato di San Bonifacio. Dopo essere stato scoperto dalla commessa, avrebbe tentato di colpirla con un pugno e un calcio prima di fuggire. Allertati dal 112, i militari lo hanno rintracciato poco distante e fermato nonostante la resistenza opposta. Durante la perquisizione sono stati trovati lo zaino con la merce sottratta e un coltello con lama di 11 centimetri. L'uomo è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Domani chiude Marmo, ma che oggi in fiera, in vetrina numerosi progetti per il Veneto, tra cui quello dell'ex manifattura tabacchi in città. Nel servizio di Giovanni Salvatori sentiamo l'architetto Angelo Pezzotta dello studio Snoeta, incaricato di redigere il progetto.
6: L'architettura come atto di generosità ruota attorno a questa chiave di lettura, il convegno tenutosi all'interno di Marmomac con protagonista lo studio internazionale di progettazione Snoeta con base in Norvegia ad Oslo. una filosofia basata sulla restituzione di spazi alla collettività, anche aprendoli ad utilizzi diversi da quelli che avevano in origine, come accade proprio a Verona con uno dei lavori principali per lo studio, la riqualificazione della manifattura tabacchi.
7: Sarà per noi sicuramente un punto di orgoglio, perché saremo, con quello che faremo, saremo riusciti davvero a realizzare il concept iniziale, ossia quello di aprire un pezzo di città al territorio e ridare vita a delle strutture che ormai erano morte, quindi portare le persone dentro e farle identificare con il posto, con il luogo, e farle rinnamorare di questo pezzo di città che aveva un significato enorme precedenza.
4: Ritorna Scopri il tuo respiro, lo studio sulla salute respiratoria dei veronesi condotto dall'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria con la collaborazione di tutte le pneumologie e allergologie del veronese. Duplice l'obiettivo: aggiornare la percentuale di diffusione dei disturbi respiratori nella popolazione generale e descrivere l'evoluzione delle patologie richiamando i partecipanti delle edizioni precedenti. Sono state inviate in questi giorni le prime lettere d'invito ai cittadini veronesi selezionati. Sono 6.000 dai 18 ai 79 anni. Sentiamo lo pneumologo Carlo Pomari.
8: Noi abbiamo avuto 6 studi, questo è il sesto. Negli studi precedenti abbiamo trovato che quasi un miglioramento è molto lieve. Dobbiamo verificare se questo dato è vero. Noi non ci spieghiamo, c'era il Covid in mezzo, per cui non sappiamo ancora le interferenze su questo dato. Questo studio ci poniamo come obiettivo principale proprio quello. Il secondo obiettivo che ci poniamo è quello di dare un segnale ancora una volta forte sul principio di mantenere sana la salute respiratoria, quindi cambiare gli stili di vita in quelli che hanno ancora purtroppo il vizio di fumare.
4: Dalle ore 20:10 di sabato 26 settembre alle 6:10 di domenica 27, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Gresignano di Zocco per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale. I treni del regionale saranno sostituiti da bus. Per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona sono previste variazioni di percorso con tempi di percorrenza maggiori e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo, servite da autobus. L'orario può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Alcuni treni Frecciarossa il 26 settembre subiranno variazioni di percorso con la cancellazione delle fermate di Brescia, Peschiera, Desenzano, Verona Porta Nuova e Vicenza e incremento dei tempi di viaggio. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi torna Wunderkammer, il festival letterario della casa editrice del gruppo Atesis, Neri Pozza. Tanti incontri con autori contemporanei e la novità del fuorisalone. Ad aprire il festival il 2 ottobre alle 18 in un incontro gratuito sarà il fisico e divulgatore scientifico Jonas Enander con una affascinante relazione dedicata al mistero dei buchi neri. Sabato e domenica appuntamenti con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Alberto Rollo, Katia Tenti, Caterina Manfrini e l'autrice israeliana Ailet Gundar Goshen. Al Fuori Salone il teatro da bar al Malacarne, lunedì 28 settembre, la colazione con l'autrice Francesca Diotallevi da Coin sabato mattina e un viaggio nel mondo dei tarocchi sabato sera al deposito di via 20 settembre. Da Valentina Burati per ora è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 25 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 23 gradi, minima a 17. Non ci sono allerte meteo.

Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.

0: Buonasera, buonasera a voi tutti da Alessandro Di Pietro. Questo è il gol di Moschera, questa è la risultanza del Bentegodi al gol di Moschera con il Vicenza, il gol di tacco, il gol del 2-1, il gol che ha rappresentato anche il momento più alto dell'inizio di stagione del Verona. La domanda però è, partendo dall'alto, quanto esattamente ha convinto il Verona voi? Quanto siete esattamente soddisfatti di quella che è stata la resa del Verona, di quanto il Verona finora sia il Verona che avevate in mente magari all'inizio della stagione, quel Verona con una missione chiara, no? Quella di andare in Serie A, quella di vincere il campionato, quella di non stare un campionato di troppo in Serie B. Questo il punto, questa la questione della serata, parametrando quello che non è andato, naturalmente incertezze difensive, disordine in mezzo al campo, non esattamente grande fluidità davanti per tanti versi, così come certi picchi che hanno a un certo punto fatto pensare e convinto tanti che comunque il Verona alla fine sia la squadra di prima fascia, sia squadra designata ad essere fra i primi due o comunque giocarsela fino in fondo per la promozione. 335 60 11 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 al solito 96 00 103, le chiamate in diretta, graditi anche i vocali, graditi anche i messaggi e le convocazioni a cui rispondere dall'estero, perché poi tante volte, anzi quasi immancabilmente, stiliamo le convocazioni, chiamiamo i convocati esteri per le partite, nei giorni delle partite, vediamo la risposta anche in un giorno feriale, in un allenamento, come si suol dire, no? Come il fuorigioco del giovedì. Tutti indicano Serdar, Frese ed Ekuban come valori aggiunti, scrive questo amico, come quando saranno abili arruolati, ma se vediamo meglio Frese in difesa, Serdar a centrocampo ed Ekuban in attacco, io li definisco aggiuntivi a una squadra che sarà poi completa da parte di Luke. Allora, Serdar sta chiudendo di fatto la seconda settimana con il resto della squadra, e questa è una ottima notizia. Normale che poi Serdar va mescolato con il resto degli interpreti che in questo momento fai fatica a pensare come a qualcosa di riduttivo, chiaramente le borgne, certamente non gli Annoni e Lella per quella che è stata la partita con il Vicenza, sicuramente per qualità Castanos, certamente per talento Bernedi, anche se magari Castanos non lo stai vedendo da un po', credo che possiamo spogliare Castanos da quello che era il ruolo di regista designato del Verona, minimizzare forse, no? Il ruolo di Bernedi, che comunque ha occupato mattonelle di prestigio in mediana, e poi capire quello che sarà di Suslov, no? Quello che sarà soprattutto intanto la rivisitazione da parte del Verona, la rivisitazione che comunque è in atto, non sappiamo ancora, non possiamo capire fino in fondo quello che sarà il Verona che uscirà dopo la maxi sosta, quel Verona che si presenterà a Modena senza sicuramente Coraz, senza sicuramente Compagnon, ma probabilmente con il 4-3-3 cambierà poco rispetto al 4-2-3-1, cambierà niente, bisognerà capire che sarà di Suslov, e resterà da capire quello che sarà in generale di un Verona che dovrà semplicemente riequilibrarsi, no? Quello che non ha fatto fino in fondo forse in questo inizio di stagione, quel tempo che probabilmente sta anche scadendo, e magari anche Baroni stesso a capire che quel tempo va asciugato, va ridotto, no? Va ridotto di tanto, ridotto semplicemente perché il 18 di ottobre sarà già un bel po' dall'inizio del campionato. Ciao alle figlie di Preben, è stato eliminato la programmazione? No, da parte di Gianmaria, vedremo in queste settimane, non vi anticipo nulla, in questo momento è su YouTube, vedremo se sarà anche programmazione di Telearena, comunque non è stato per niente eliminato. Anche oggi quasi quasi compro il Verona, faccio lo stadio, no, non è in vendita, da parte di Davide, a riferimento a quello che ha scritto Gianluca Tavellini, di un interesse da parte dell'EBE, di un'azienda vicina a Brema, per quello che è il Verona e soprattutto lo stadio, quella notizia che il Verona oggi ha smentito. Semplicemente riportiamo quello che è stato l'articolo, quella che la credibilità naturalmente di Gianluca, che avrà avuto le sue fonti, e quello che è il legittimo comunicato del del Verona, senza dover necessariamente aggiungere troppo altro, senza dover in questo momento, come tanti hanno fatto, devo dire anche postando il comunicato del Verona, francamente nulla toglie, nulla aggiunge, postare quello che è un comunicato riferito ad altri, con tutto il rispetto, senza voler far dar lezioni a nessuno, però sinceramente mi pare così fuori luogo, però ognuno poi ragiona e lavora come crede. La società ha smentito la notizia, allora per il tattico Fuffa, se l'ho scritto credo abbia fondamento la notizia, questo è Angelo, vedremo, insomma niente di particolarmente sconvolgente in questo momento. Le persone comunque citate nel pezzo erano Albente Godi, da qui a dire che erano lì per niente, mi sembra di no, vedremo quello che sarà, semplicemente sono questioni societarie che sono molto lunghe queste, no? Non perché ci debba essere necessariamente una chiusura o ci sarà una chiusura. Oggi il Verona ha smentito parlando certamente di qualcosa di duraturo, di presidio, quello che ha comunque già detto Puscasio, vedremo se presidio farà lo stadio, vedremo se presidio andrà avanti per tanto tempo, ma non è semplicemente un qualcosa di retorico, non è che voglio dire che presidio domani se ne andrà e che lo stadio non lo farà, faccio fatica a pensare che potrà farlo fino in fondo, però ripeto, ci sono tante altre soluzioni, tante altre vie, no? Che possono essere percorse indipendentemente così dalla fattibilità della sola presidio per realizzare il Albente Godi. Mi piacerebbe vedere Bernelli dietro due punte, lo considero un ottimo rifinitore, Mulattieri e Moschera. Tra l'altro ci siamo dimenticati anche di Arrui, no? Arrui che è anche devo dire quello più periferico in questo momento, perché è quello che comunque su cui ha investito tanto Baroni in questo inizio di stagione, senza mai essere veramente fino in fondo, no? Ripagato. Non so come valutate il rendimento di Arrui, fra l'altro fra un rendimento generale si può andare anche su un rendimento particolare. Abbiamo aspettato tanto Arrui, il ritorno dall'infortunio, il tempo che ci ha messo, legittimo che ce ne potesse mettere di più, forse meno, questo rendimento un po' alterno, giustificabile perché comunque viene da un lungo periodo di inattività o di non di un livello non esattamente come è quello che tutti noi ci aspettavamo, da capire, perché poi Arrui ha diviso molto, più che altro diviso nel senso che tanti hanno bocciato Arrui, quantomeno rimandato Arrui, non so se fino in fondo Arrui va rimandato, se Arrui qualche attenuante ce l'ha. Mai fare classifiche di merito nello spogliatoio, scrive per esempio questo amico, tutti sono preziosi in una squadra, credo che sia il segreto delle grandi squadre. No, io chiedo semplicemente in generale quanto veramente ha convinto il Verona, in che percentuale credete meglio sia il Verona in questo momento, quindi tutto il resto, quello che manca sono margini di crescita, tutti preziosi, credo sia il segreto delle grandi squadre che vogliono stringere fra le mani i propri obiettivi. Credo che presidio dovrà agguantare la Serie A per respirare economicamente e cancellare la scorsa stagione, su questo non c'è dubbio. Bicchiere mezzo pieno, il Bente Godi sta tornando, il nostro fortino. Fascia, un attimo, torniamo fra poco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua casa.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: A lui deludente la sentenza da parte di questo amico. Paolo ci va un po' più cauto, dice Ciole, non è ancora tempo di scelte definitive per Baroni tranne quelle obbligate da dietro. La tua domanda direi bene con Arezzo e Vicenza, benino con Ascoli e Padova, malino a Benevento, diciamo sei e mezzo in pagella, un po' rimandati fra i giocatori, ma per bocciare è ancora presto. Insomma, nessuno voleva ovviamente bocciare. È chiaro che il rendimento difensivo te l'aspettavi differente, ma non semplicemente perché ti aspettavi di più, sì, sicuramente di più da Edmundson, certamente un ingresso in squadra più rapido di Coraz, magari qualche certezza in più da Davidovic, però non giocava da un po', è stato preso da svincolato, quindi questo andava messo in preventivo. Ci si aspettava che la difesa in generale fosse concepita in maniera più solida rispetto a quello che è l'obiettivo. Ecco, dire vado in Serie A con Davidovic, Coraz ed Edmundson non lo so, ecco, sinceramente. Poi direte trovatemi una difesa migliore di quella del Verona e magari avrete anche ragione voi. Quindi semplicemente questo, la concezione, insomma il peso specifico della difesa probabilmente poteva essere differente in partenza. Un altro difensore top, ecco, mettiamola così. Credo che il Verona sia al 65% quando la maggior parte dei giocatori saranno ok, allora Baroni avrà problemi di scelte. A lui aspettiamolo, perché è un giocatore che ha background, quello è poco ma sicuro. È chiaro che manca da tempo, no? A lui è chiaro che il file si sta un po' sbiadendo, poi tutto quello che volete, c'è anche da fare i conti con quella che con quello che è il senso d'urgenza del Verona, di una squadra che deve comunque andare in Serie A. È una questione di necessità, lo disse anche Pecchia, insomma, senza che lo dovesse dire Pecchia, quando disse chiaramente quanto le tre promozioni, quella col Parma, quella con la Cremonese, quella soprattutto col Verona, avessero delle genesi un po' diverse, no? E quella del Verona era una genesi dettata proprio dall'urgenza di dover andare in Serie A per una questione prettamente economica. Normale che questo valga anche per Presidio, punto, insomma. Quindi è una pressione dettata da quella che è la logica aspettativa della piazza, è una pressione dettata anche da quella che è la, non dico obbligatorietà, perché poi non è niente obbligatorio nel calcio e nulla è matematico, nulla è scientifico, nulla succede semplicemente perché deve succedere, però normale che in questo caso il Verona e Presidio guardino le partite con un'aspettativa diversa, anche con un insomma un'ansia diversa. Ale, apro una parentesi, con gli aspetti della nazionale, io vorrei vedere l'attaccamento, almeno quello, si fa fatica, credo che sarà molto difficile, perché poi tante convocazioni non so quanto siano effettivamente figlie del merito, non dico che ci siano dei raccomandati in nazionale, ma semplicemente ci sono giocatori un po' vuoti, no? Giocatori che una volta erano molto più pieni, c'era un peso specifico differente. In chi vi identificate volentieri? Faccio questa domanda. C'è qualcuno in cui in maniera istantanea vi identifichereste in questo momento fra giocatori della nazionale? A chi? Ditemi di chi vi innamorereste uno, magari vado anche oltre, e chi vorreste essere fra quelli della nazionale in questo momento? Può esserci una questione tecnica, cioè può essere una questione di tifo, io tifo Inter, allora quello dell'Inter, io tifo Milan, allora quello del Milan, io tifo Juve oppure quello della Juve. Francamente mi pare che lo scollamento sia totale, che certi giocatori, non esattamente insomma degli esempi, siano da nazionale fino a un certo punto, però sono lì perché evidentemente sono i meno peggio, non benissimo, devo dire, per me se non proprio straordinari. Poi i giovani, ogni volta andiamo a inseguire giovani cercando qua e là, la verità è che calcio credo che si faccia diversamente, non in una maniera così scollata come sta facendo l'Italia. Poi però trovate Gravina che si trincera dietro al fatto, dopo un'eliminazione dal mondiale, quella di due mondiali fa, dicendo si è ben capito però che la nazionale è la chiave di tutto e l'Under 17, noi siamo campioni d'Europa, e vabbè, però non vuol dire che tutta la classe 2007 adesso sarà in nazionale, o che ho il fatto che si sia campione d'Europa con l'Under 17, i liberali, i Camarda, quelli che aveva Falsini, ricorderete, alla Roma, insomma, fossero necessariamente l'inizio di un grande ciclo. Si chiama un po' arrampicarsi sugli specchi, insomma, ci manca anche quello che è l'equivoco attorno alla candidatura e all'elezione di Malagò. Insomma, credo che siamo perfettamente a posto. Anche i giocatori invecchiano, quindi una doppia necessità di tempo, andare in Serie A con i giocatori nel loro periodo di vita e maturità tecnica. Per la nazionale, Ghilardi e Coppola per sempre nel mio cuore, però è una questione di tifo, non è una questione di così esempio o di poster in camera, no? Non è il Cabrini, non è il Tardelli, non è il Pirlo, non è il Nesta, non è il Totti, non è il Del Piero, non è l'Elkier, non è il Tricella, eccetera eccetera. Edmondson, l'anello debole della difesa, a parer mio, convinzione di Albi. News nazionali, poi Gianluca Tavellin, seconda parte di Fuori Gioco.
13: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
14: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola, che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo, secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna ad eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026, l'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmina Paolini, che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
6: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla
9: fuori. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: 19.35, vorrei vedere un lavoro fatto alla base, un lavoro fatto da parte della federazione anche in termini di marketing. Guardate i video motivazionali argentini, vorrei vedere gente che si sbatte. La realtà è che il vuoto assoluto in il nostro, vedremo, chiedi anche a Gianluca che ne pensa degli azzurri. È chiaro che io sto anche però con Maurizio Costanzi, che ha sempre detto possibile, al di là degli stranieri, tutto quello che volete, possibile che un sistema come quello dell'Italia non riesca a creare nell'arco dei 18, 35 anni, 25, 30 giocatori top per poter costruire una grande nazionale. Francamente si fa fatica anche a dar torto a Maurizio Costanzi, ricordo Primo Scopigno anche con il settore giovane, da responsabile del settore giovane dell'Atalanta, da così erede di Mino Favini, e per 15 anni al Chievo, portato insomma al di là della vittoria primavera nel 2014, avere tutte le squadre puntualmente nelle finali nazionali. Buonasera Gianluca Tavellin. Ciao Gianluca, eccoti.
12: Ciao Alessandro, ciao.
11: L'uomo più chiacchierato di Verona.
12: Perché faccio il mio mestiere.
11: Allora, raccontami un po', insomma, tu hai raccontato oggi sull'arena di questo interesse, di questo presunto interesse, di questa della presenza.
12: Beh,
11: no?
12: Ha raccontato una parola grossa, diciamo che è da qualche mese che ci sono sotto.
11: Sì.
12: Diciamo che può essere che io abbia fatto gol, può essere che io riesca a salvare la mia professione, può essere che magari io retroceda come ha fatto il Verona in maniera barbina l'anno scorso. Cioè, io sono molto sereno e non ho nulla da dire. Cioè, io ho fatto un'indagine giornalistica, quello che è scritto è stato fatto, probabilmente magari ci sono delle parti che non combaciano perfettamente, però se non riusciamo neanche più a scrivere, finché scrivi che il portiere ha sbagliato l'uscita e prende 4, va bene. Dopo, quando vai magari a delineare delle situazioni, io sono sereno, ho parlato sia con l'ordine dei giornalisti, ho parlato sia con il nostro presidente, ho parlato con tutti, quindi io vado avanti col mio mestiere, che non significa avere delle fantasie o avere delle rivali, significa avere delle situazioni concrete e poi metterle su carta. Forse, sai, non sei neanche più abituati a una cosa di questo genere, però insomma pubblicheremo chiaramente la risposta del Verona, la smentita del Verona, che è arrivata secca, secondo me un po' così diciamo hanno giocato con le tre punte, però insomma ognuno fa quello che crede, insomma io penso di non aver né offeso nessuno, né speculato con qualcuno, né creato delle situazioni. Se dopo si vuole sempre, ma dico questo non c'entra Verona, attenzione, faccio una premessa, parlando anche con dei colleghi a livello nazionale, sembra sempre che chi segue un po' le situazioni di sport in Italia o le situazioni che riguardano i concerti, comunque la musica, comunque lo spettacolo, c'è sempre un po' di permalosità, mettiamo così, da parte di.
11: Ma è diventato più che sport, è diventato economia, è diventato un po' tutto adesso. No?
12: È diventato tutto, è diventato tutto. Però insomma, ecco, la mia storia parla per me e il fatto che io voglia bene al Verona, che sia veronese, parlo per me, e il fatto che si conosca poco. Io ad esempio, ma questo non c'entra, io sto parlando liberamente perché insomma siamo in democrazia e non abbiamo scritto niente assolutamente di male e niente che possa essere portato in su altri terreni di gioco e non quello che dovrebbe essere tranquillo fra una società e comunque un quotidiano. Ti dico francamente, è perché tanti colleghi magari non lo scrivono, non lo dicono, ma sono affari loro. Ma io non so, ad esempio c'era sempre, ti ricorderai, la conferenza stampa di Sogliano o anche di D'Amico o di chi l'ha preceduto, di direttori sportivi alla fine del mercato, dove probabilmente spiegavano anche determinate situazioni, cioè spiegavano non soltanto il fatto di perché hanno preso Mulattieri al posto di artistico, per dirti un esempio, ma spiegavano anche che probabilmente con il budget a disposizione non potevano andare più in là di Mulattieri, che ribadisco è un ottimo acquisto e credo che il Verona abbia fatto un'ottima formazione, però non capisco perché non ci sia questa conferenza stampa, non capisco perché non si parli più di società e comunque di programmi. Adesso sicuramente lo faranno perché entro fine mese arriverà comunque questo studio fatto dalla Gesner e lì insomma noi scriviamo, abbiamo scritto che Presidio ha fatto una grande cosa, perché comunque la Gesner è una degli studi leader mondiali per quanto concerne i nuovi impianti. Insomma, quello che c'è da scrivere, chi ha la bontà di seguirmi, poi magari mi sbaglio, io ho scritto abbastanza bene direi del Verona, al di là del fatto che comunque siamo sesti, non siamo primi, ma quello poco importa perché bisogna trovare una quadratura, quindi la squadra è stata allestita con un certo criterio, probabilmente si poteva far meglio, magari se si fossero avuti delle disponibilità economiche in più, ma non lo so, insomma bisogna anche ricordare che il Verona ha eliminato una squadra rivelazione come il Cagliari, quindi il Verona è negli ottavi di Coppa Italia, è sesto in campionato, ha vinto il derby che comunque è qualcosa di importante che se ne dica e dimostra di avere idee chiare soprattutto quando attacca. Poi insomma, quindi in generale mi piacerebbe conoscere un po' tutto, no? Cioè non soltanto il reparto tecnico, ma un po' tutto dei programmi societari. Ma
11: per la gente anche Gianluca, no?
12: Ma anche per la gente, poi insomma soprattutto, io ribadisco come il Verona può sbagliare un'annata, può sbagliare un acquisto, può sbagliare delle uscite, può sbagliare delle situazioni. Ricorderai il mancato minuto di raccoglimento e il lutto per Ciccio Mascetti, la prima, no, che mi viene in mente, che poi si porta dietro anni fa, non è che si parla di un qualcosa di recente. Adesso qualcosa di recente, insomma, ce ne sarebbero di situazioni da tirare in ballo, però insomma, ecco, neanche mi va, insomma, non mi va, mi va di essere sicuramente positivo, come ho scritto che effettivamente bisogna dar tempo, perché questa squadra può veramente alla lunga, perché un campionato lungo con la Serie B centrale, la Serie A, quindi insomma, a me francamente queste, ecco, questa reazione un po' stizzita mi dà quasi l'idea che o ci siano ci sia, perché sai, poi comunque anche all'interno della società ci sono tanti, no, che comandano, ci sia probabilmente qualcuno che voglia accedere alla società, qualcuno che invece vuole andare avanti, o che comunque ci sia qualcosa, qualcuno che magari è stato scavalcato, o che ci sia comunque una reazione stizzita. Ma io credo che queste cose, uno che si occupa di giornalismo, uno che si occupa di criticare, perché purtroppo fa parte del nostro mestiere, si debba anche assumere responsabilità e avere le spalle larghe e andare avanti indipendentemente da quello che accade.
11: Da Luca, che passo è poi lo stadio di fine mese?
12: Ma è fondamentale. È fondamentale perché è una società che ha pochi asset, nel senso che ha una bellissima sede, e ha comunque una buona rosa, e comunque questo studio così importante di fattibilità, che così a caso, parlando con dei professionisti, dovrebbe valere circa 1,5 milioni, può anche essere rivenduto a 3-4 volte tanto, perché chiaramente l'idea della società, giusta, corretta, ribadisco, è quella di consegnare casomai un domani, se dovessero vendere il pacchetto di maggioranza, vedi che uso sempre il condizionale, e consegnare anche questo progetto già ben avviato, no? Cioè, comunque è una cosa importante.
11: Gianluca, grazie, ti leggiamo domani.
12: A
11: grazie,
12: voi.
11: Grazie, un abbraccio. Grazie a Gianluca Tavellini. Abbiamo chiarito un po' tutto, non bisogna anche raccontare quello che è dietro le quinte, normale che non si vada lì a scrivere, giusto per scrivere, poi si può aver centrato fino in fondo la questione, si può aver tirato fuori tanto così, Verona ha detto la sua, sinceramente, insomma, è anche qualcosa di assolutamente per certi versi normale, per quanto magari con quello che diceva Gianluca accettalo anche, no, quello che è stato scritto, insomma, senza particolare così reazione, però questo è, insomma, detto Gianluca. Vivo il giornalismo fatto da professionisti, da parte di Davide. Vai avanti per il tuo lavoro senza problemi, io critico chi ha mandato in rete che saremmo stati attaccati da droni russi diventando virale, una stupidaggine, dobbiamo ringraziare la gente come voi, includo tutta Radio Verona, che offre solo verità, professionalità ad ogni livello. I programmi societari di presidio sono inesistenti, perché promettere e mantenere è impossibile quando ci si piega alla prima plusvalenza senza se e senza ma, sentenza da parte di Francesco dal Lussemburgo, buona serata da parte di Francesco. È il limite di presidio, ma è stato il limite di Setti, di un certo Setti, no? Perché poi c'era anche un Setti, il Setti di certi acquisti, il Setti che ha preso anche che ne so, il Kevin Lasagna, l'ultimo, il Setti che ha investito su giocatori di qualità vera, insomma, pagandoli. Di Turbe, che venne riscattato dal Porto, era un riscatto a 15 milioni, ma Iturbe non era il ragazzo che veniva dalla strada, il ragazzo scovato, la grande trovata di Sogliano. Sogliano fu grande nel prendere un giocatore del valore di Iturbe, piuttosto che nello scoprire un giocatore che nessuno conosceva, perché magari c'era qualcuno che non conosceva Iturbe ed era legittimo, però Iturbe aveva segnato in Coppa dei Campioni, ha segnato un grande gol, aveva giocato la semifinale sub 20 con il Brasile di Casemiro e di Neymar, insomma non era esattamente l'ultimo arrivato. Oppure il Verona riscattò Iturbe a 15 milioni, prese Nico Lopez dopo Iturbe, aveva Toni, arrivò Pazzini, quindi c'era un certo tipo di giocatore. Poi a un certo punto il primo Setti ha dovuto lasciare così la strada al Setti più risparmioso, al Setti con i confini piuttosto ristretti, al Setti che poi ha dovuto inevitabilmente cedere e passare di mano. Senza polemica, ma leggete i nomi dei convocati in azzurro, si va sull'Italia: Anor, Quadio, Caiodé, Dumbia, Inacio, Alizuma. Se dobbiamo sempre pescare fra italianizzati oriundi e giocatori che comunque vogliono vestire i colori azzurri, avendo cognomi stranieri, che siamo in mezzo al mare e ai mondiali non ci andremo. Io però ricordo Michi Laudrup, che vidi a un albergo di Lienz poco prima di andare in Carinzia al ritiro dell'Hellas, ricorderete il mitico Bud, poi eccetera eccetera, un nome impronunciabile. Michi Laudrup sottolineò l'acutezza della federazione tedesca nel mescolare quello che era il tedesco con quello che era anche l'immigrato turco, così come tutti gli altri, non ricorderete tanti i Kedira, quanti ce ne sono, gli Özil da altri paesi, sono Mehmet Scholl prima ancora, quindi cerchiamo di al di là dei nomi, al di là di quello che non è esattamente italiano, di allargare da questo punto di vista la, la questione. Insomma, ormai è così per la legge Bosman, è così per il mercato senza particolari confini, deve essere così, ed è così anche per l'Italia. Che poi questi non siano esattamente i talenti veri, i talenti migliori. Infatti Zoma me lo ricordo ai tempi dell'Albino Leffe in Serie C, quando fece impazzire il Legnago di Massimo Donati, in generale fece impazzire un po' tutti. Poi è andato in Germania, poi adesso è fra i convocati, vai a pescare quello che c'è in giro. Anche perché poi quello è la materia prima, quella è, quindi non c'è tantissimo. Trovatemi due o tre campioni veri in questa nazionale. Non so chi sarà. Tonali è un grande giocatore? No. È un campione Tonali? No. Sapete perché è forte Tonali? Perché è costato 115 milioni al Tottenham, non perché sia un giocatore fortissimo. Perché è stato un uomo mercato, semplicemente per quello. Sì, è un grande giocatore Di Marco, possibile, è un grande giocatore Bastoni, sì, può essere, ma fino a che punto però? Fino a che punto che insomma, poi ti perdi perché non giochi contro la Bosnia, perché comunque vieni espulso nella partita più importante dell'era moderna dell'Italia, perché poi penso a Pio Esposito, penso a Ken, sbagli gol piuttosto facili davanti alla porta. Insomma, è chiaro che il campione certi gol non li sbaglia, è chiaro che certi giocatori la grande partita non la ciccano, però qualcuno in copertina va messo, qualcuno in prima pagina ci deve finire, e quindi può finirci anche Cristante, può finirci anche Ken, può finirci c'è finito Camarda, c'è finito addirittura, che per carità era giovanissimo, che per carità quasi segnava in Coppa dei Campioni, ma quel gol gli venne annullato, ma non giustificava la prima pagina del giorno dopo, i commenti entusiasti, quel passaggio di consegne, come se da allora in avanti sarebbe diventata tutta l'ora di Camarda e sarebbe stato solo Camarda al centro del calcio italiano. Non è stato così, questo detto il tempo, bisognerebbe andare a prendere, a faceva così mai dire gol, ricorderete, no? Quello che si è detto, quello che è successo, quelle che erano spesso le promesse dei giocatori, hanno promesso, prometto 20 gol, prometto 15 gol, prometto questo, prometto quell'altro, e poi invece arrivavi a sbagliare un sacco di gol, insomma deludevi, eccetera eccetera. Devo dire, insomma, bisognerebbe guardarsi indietro, anche quando poi ci sono tutte queste grandi aperture su questi grandi campioni, 110, 115, 120 milioni, sì, però li valgono davvero? Probabilmente no. L'unico campione è Donnarumma, forse, da parte di Paolo, insomma, forse ha ragione proprio Paolo. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti. Cronaca, fra poco, le notizie di cronaca con la nostra Valentina Burati, appuntamento come sempre domani. Buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
10: Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
13: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova.

0: doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Verona in seguito a controlli in sette aziende agricole gestite da cittadini italiani e stranieri nei comuni di Zevio, Palù, Salizzole, Nogara e Bonavigo. Sono emerse irregolarità in materia di lavoro e di sicurezza con l'impiego di dipendenti stranieri irregolari sul territorio nazionale e non denunciati come dipendenti. Sono 56 lavoratori individuati, di cui uno in nero e irregolare. Per le violazioni sono state erogate sanzioni per oltre 44.000 euro. Due aziende hanno subito una sospensione.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti. Tre turisti, due uomini e una donna originari della provincia di Verona, sono indagati per violenza sessuale. I fatti risalgono a luglio del 2025 a Rimini. Il servizio di Tiziana Bronzato.
6: Lunedì si è tenuto in tribunale a Rimini l'incidente probatorio. Davanti al giudice Raffaele De Florio si è ricostruito quanto accaduto oltre un anno fa. Il magistrato ha ascoltato il racconto della vittima di come una vacanza si sia trasformata in un inferno. Tutti i vacanzieri a Rimini, tre veronesi indagati di età tra i 52 e i 43 anni, della stessa età della donna adescata. La vittima quella sera si sarebbe unita ai tre veronesi durante la serata. Successivamente sarebbe stata condotta in spiaggia da tutti e tre i veronesi, dove, secondo l'ipotesi investigativa, i due uomini avrebbero abusato sessualmente di lei. La turista veronese, assistita dall'avvocato Thomas Dalfior del Foro di Verona, è indagata per non aver prestato soccorso alla donna.
4: I carabinieri hanno arrestato un sessantenne romeno senza fissa dimora. I fatti risalgono al 20 settembre. Salito su un autobus diretto al centro di Verona, il rapinatore ha aperto il borsello e rubato il portafoglio di un turista, che però si è accorto del furto e con un altro passeggero ha affrontato il ladro. Per fuggire, l'uomo ha colpito il turista con una testata alla fermata del bus. I carabinieri, allertati dai passanti, lo hanno inseguito e bloccato poco distante. Il giudice ne ha disposto il divieto di dimora a Verona e provincia. E un 34enne è stato sorpreso mentre nascondeva prodotti sotto i vestiti in un supermercato di San Bonifacio. Dopo essere stato scoperto dalla commessa, avrebbe tentato di colpirla con un pugno e un calcio prima di fuggire. Allertati dal 112, i militari lo hanno rintracciato poco distante e fermato nonostante la resistenza opposta. Durante la perquisizione sono stati trovati lo zaino con la merce sottratta e un coltello con lama di 11 cm. L'uomo è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Domani chiude Marmo, ma che oggi in fiera, in vetrina numerosi progetti per il Veneto, tra cui quello dell'ex manifattura tabacchi in città. Nel servizio di Giovanni Salvatori sentiamo l'architetto Angelo Pezzotta dello studio Snoeta, incaricato di redigere il progetto.
7: L'architettura come atto di generosità ruota attorno a questa chiave di lettura, il convegno tenutosi all'interno di Marmomac con protagonista lo studio internazionale di progettazione Snoeta con base in Norvegia ad Oslo. Una filosofia basata sulla restituzione di spazi alla collettività, anche aprendoli ad utilizzi diversi da quelli che avevano in origine, come accade proprio a Verona con uno dei lavori principali per lo studio, la riqualificazione della manifattura tabacchi.
8: Sarà per noi sicuramente un punto di orgoglio, perché saremo, con quello che faremo, saremo riusciti davvero a realizzare il concept iniziale, ossia quello di aprire un pezzo di città al territorio e ridare vita a delle strutture che ormai erano morte, quindi portare le persone dentro e farle identificare con il posto, con il luogo, e farle rinnamorare di questo pezzo di città che aveva un significato enorme precedenza.
4: Ritorna Scopri il tuo respiro, lo studio sulla salute respiratoria dei veronesi condotto dall'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria con la collaborazione di tutte le pneumologie e allergologie del Veronese. Duplice l'obiettivo: aggiornare la percentuale di diffusione dei disturbi respiratori nella popolazione generale e descrivere l'evoluzione delle patologie richiamando i partecipanti delle edizioni precedenti. Sono state inviate in questi giorni le prime lettere d'invito ai cittadini veronesi selezionati. Sono 6.000 dai 18 ai 79 anni. Sentiamo lo pneumologo Carlo Pomari.
9: Noi abbiamo avuto 6 studi, questo è il sesto. Negli studi precedenti abbiamo trovato che quasi un miglioramento è molto lieve. Dobbiamo verificare se questo dato è vero. Noi non ci spieghiamo, c'era il Covid di mezzo, per cui non sappiamo ancora le interferenze su questo dato. Questo studio ci poniamo come obiettivo principale proprio quello. Il secondo obiettivo che ci poniamo è quello di dare un segnale ancora una volta forte sul principio di mantenere sana la salute respiratoria, quindi cambiare gli stili di vita in quelli che hanno ancora purtroppo il vizio di fumare.
4: Dalle ore 20:10 di sabato 26 settembre alle 6:10 di domenica 27, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Gresignano di Zocco per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale. I treni del regionale saranno sostituiti da bus. Per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona sono previste variazioni di percorso con tempi di percorrenza maggiori e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo, servite da autobus. L'orario può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Alcuni treni Frecciarossa il 26 settembre subiranno variazioni di percorso con la cancellazione delle fermate di Brescia, Peschiera, Desenzano, Verona Porta Nuova e Vicenza e incremento dei tempi di viaggio. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi torna Wunderkammer, il festival letterario della casa editrice del gruppo Atesis, Neri Pozza. Tanti incontri con autori contemporanei e la novità del fuorisalone. Ad aprire il festival il 2 ottobre alle 18 in un incontro gratuito sarà il fisico e divulgatore scientifico Jonas Enander con una affascinante relazione dedicata al mistero dei buchi neri. Sabato e domenica appuntamenti con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Alberto Rollo, Katia Attenti, Caterina Manfrini e l'autrice israeliana Ailet Gundar Goshen. Al Fuori Salone il teatro da bar al Malacarne, lunedì 28 settembre, la colazione con l'autrice Francesca Diotallevi da Coin sabato mattina e un viaggio nel mondo dei tarocchi sabato sera al deposito di via 20 settembre. Da Valentina Burati per ora è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
10: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 25 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 23 gradi, minima a 17. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
6: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.

0: 80-90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. Flashback Selection.

0: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Occasioni di settembre. Da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
5: Le previsioni per domani, venerdì 25 settembre, vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione a favorire un rapido diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 23 gradi, minima a 17. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: Livorno alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona...

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Perona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona.

0: che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgente.

Vasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Da lunedì al venerdì alle 19. Lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
5: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96

800 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: forse guadagno qualche cosa di più. Un vero amico.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, Digital Partner, Zip Agency.

0: affidarte alla tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Peter Pan. Prigionieri da scabam fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Es una cosa.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Sapo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: lassù.
1: Radio Verona.
2: You took this old

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.